0: Radio Birichina.
1: Time.
2: Ora.
3: Sono le 2:03.
4: Birichina Notizie.
5: Bentrovati, il governo ha posto la fiducia sui primi 3 articoli della nuova legge elettorale, l'ha chiesto il ministro per i rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani. Il commento del deputato di Forza Italia Giorgio Mulè.
6: 3 fiducie che hanno, come dire, il vaglio della Camera, non penso che ci sia alcun problema, poi ci saranno gli ordini del giorno, il voto finale anche lì. Non suppongo, non prevedo, non vedo, ma insomma sono abbastanza certo che la navigazione sarà tranquilla e non procellosa.
5: Le opposizioni intanto attaccano sulle politiche economiche, in particolare sulla manovra finanziaria allo studio del governo. Beatrice Lorenzin, PD.
7: Il documento programmatico di finanza pubblica certifica la distanza tra la propaganda del governo e la realtà. Crescita sotto l'1% per il prossimo triennio, con le famiglie che fanno i conti con stipendi sufficienti, affitti sostenibili e cure inaccessibili.
5: E il capogruppo in Senato di Fratelli d'Italia, Lucio Malan, ha detto che potrebbe esserci l'esigenza di votare a maggio insieme alle comunali. A settembre, ha aggiunto, c'è poco tempo per la campagna e va fatta la legge di bilancio. È tutto, a risentirci alle 3 e buonanotte.
4: Birichina Notizie.
1: Radio Birichina. New Song.

Noi tutti dovremmo cominciare a vivere prima di diventare troppo vecchi. La paura è stupida, è così che nascono i rimpianti. Forza, diamoci da fare, accompagnati sempre dalla musica di Radio Birichina.

0: C'è chi balla e c'è chi vuole far ballare. C'è chi aspetta il drop e chi vuole decidere quando arriva. Dal 7 novembre parte un nuovo corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Dalle 14 alle 18 negli studi di Radio Birichina. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Fare radio non è solo una passione.
1: Non hai ancora prenotato il gel della BM Steel?
2: Purtroppo no, ma da domani lo voglio a casa. Come si fa?
1: 035 83 17 91.
2: 38 euro di due flaconi da 250 grammi cada uno.

0: C'è chi parla e chi vuole essere ascoltato.
1: C'è chi sente una voce alla radio.
0: E c'è chi pensa, potrei essere io. Dal 7 novembre parte un nuovo corso speaker edizione della Peter Pan Academy. Dalle 9 alle 13 negli studi di Radio Birichina. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Fare radio non è solo una passione.
2: La tua pubblicità scegli Radio Birichina. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

profondo veramente bene. Me e te. Uno dei due sa farsi male, l'altro meno, però. Me e te. Quasi una negazione.

0: Radio Birichina.
1: Time. Ora. Sono le 2:59.
2: Birichina Notizie.
3: Ben trovati a questo appuntamento flash con l'informazione. Sono da poco passate le 3. Dopo la crisi abitativa in Spagna, ieri il Premier Sanchez ha convocato le elezioni anticipate. Gli spagnoli torneranno alle urne il prossimo 29 novembre. Al momento i sondaggi della Spagna premiano le destre. Andiamo ora in Brasile, dove per le presidenziali si profila il ballottaggio tra Flavio Bolsonaro e Lula. Bolsonaro ha superato a sorpresa Lula di 2 punti. Si voterà il 25 ottobre. Sport, sono cominciati i China Open ATP Tokyo 500, un fatto clamoroso a Pechino. Medvedev è stato squalificato per una pallata tirata a uno spettatore. Djokovic torna così in finale contro De Minaur. Per Zverev sfuma il sogno di numero uno al mondo. Con questa notizia ci fermiamo, il prossimo appuntamento alle 4. Buonanotte.
2: Birichina Notizie.

I migliori inizi arrivano dopo le peggiori fine. Abbiate fiducia sempre e in sottofondo la musica di Radio Birichina.

0: Abbiamo tutte le nostre macchine del tempo. Alcune ci riportano indietro e si chiamano ricordi. Alcune ci portano avanti e si chiamano sogni. Con Radio Birichina puoi scegliere se ricordare o sognare.
1: Anch'io ero un lavoratore come te, poi mi si sono impigliati i capelli nel tornio. E ora risparmio sul parrucchiere.
2: Se avessi seguito i corsi di sicurezza, i capelli li avresti ancora. CBR Consulenze forma lavoratori e aziende con corsi di sicurezza, consulenza RSPP, valutazione dei rischi e procedure di prevenzione. In presenza a Ravenna e Livorno, online e presso i clienti in tutta Italia. CBR Consulenze 0544 176 66 44.

0: Sí.
1: La passione, lo stile, il movimento di Radio Birichina. Passione, lunga una notte.

0: casa nuova,
1: in questa nostra casa nuova.
2: Imparerai a tue spese che nel lungo tragitto della vita incontrerai tante maschere e pochi volti, ma con Birichina no problem.

0: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
1: Pannelli, le luci, gli addobbi e i regali.
2: Non farti prendere dall'ansia dei regali. Metti d'accordo tutti con cesti regalo personalizzati e pieni di prelibatezze artigianali di Sauris. Salumificio Zare, per te, per i tuoi dipendenti o clienti, per la tua famiglia. Cerca Salumificio Zare,

anche questo giorno è finito. Forse non tutto è andato come avremmo voluto, ma i sognatori non si scoraggiano mai. In fondo, domani è un altro giorno. Domani è un'altra storia. Buonanotte, Radio Birichina, no problem.

L'ottimista vede opportunità in ogni pericolo. Il pessimista vede pericolo in ogni opportunità. Radio Birichina, no problem!

0: Radio Birichina.
1: Time. Ora. Sono le 3:58 minuti.
2: Birichina Notizie.
3: In Brasile il senatore di destra Flavio Bolsonaro ha ottenuto a sorpresa il vantaggio rispetto al presidente Luiz Inácio Lula da Silva nelle elezioni alla presidenza del paese. La sfida si deciderà al ballottaggio tra 3 settimane, poiché nessuno dei due contendenti ha raggiunto la maggioranza assoluta. Dopo 13 anni di negoziati, l'Unione Europea ha aggiornato le tutele per chi viaggia in aereo, in vigore dal 23 ottobre 2027. Le norme valgono per i voli in partenza dall'Unione Europea, anche se operati da compagnie extraeuropee e diretti fuori dall'Unione. Per i voli provenienti da paesi terzi, invece, si applicano quando il vettore è europeo. Sarà possibile portare cibi e bevande adeguati alla durata del viaggio, nel rispetto delle regole di sicurezza. Il trolley, sistemato nelle cappelliere, potrà invece essere soggetto a pagamento. Nazza si conferma il film del momento. Il documentario di Yuval Abraham e Rachel Zroll sarebbe dovuto rimanere nelle sale cinematografiche solo dal 28 al 30 settembre, ma sull'onda del successo continua il suo percorso. Dall'1 al 4 ottobre si è imposto al primo posto del box office italiano con oltre 1,2 milioni di euro, raggiungendo un totale di oltre 3 milioni. È l'ultima notizia, termina quindi così questa edizione del giornale.
2: Birichina Notizie.

La vita è come la box. Devi cercare di rimanere in piedi, di incassare il colpo e imparare a vivere con le cicatrici. Radio Birichina. No problem.

0: estate e stanotte non sai cosa fare. Ascolta musica, musica bella, musica no problem, quella di Radio Birichina. Birichina.
1: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
2: C'è chi balla e c'è chi vuole far ballare. C'è chi aspetta il drop e chi vuole decidere quando arriva. Quando arriva. Dal 7 novembre parte un nuovo corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Dalle 14 alle 18 negli studi di Radio Birichina. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Fare radio non è solo una passione.

dubbi crescono con l'inazione. La chiarezza si rivela con l'azione. La crescita deriva dal fare progressi. Per tutte queste ragioni, inizia e fatti accompagnare dalla musica di Radio Birichina.

0: Anch'io ero un lavoratore come te, poi mi si sono impigliati i capelli nel tornio. E ora risparmio sul parrucchiere.
1: Se avessi seguito i corsi di sicurezza, i capelli li avresti ancora. CBR Consulenze forma lavoratori e aziende con corsi di sicurezza, consulenza RSPP, valutazione dei rischi e procedure di prevenzione. In presenza a Ravenna e Livorno, online e presso i clienti in tutta Italia. CBR Consulenze 0544 176 66 44.

0: notturno musicale di Radio Birichina. Siete pronti? Chi graffia stamattina? Oi ragazzi, chi graffia? Massi Taschina, bene.
1: Di Radio Birichina, la bella musica tira fuori le unghie.

0: chi è l'unico che ha il gettone tutti i giorni? Sono io. Sono io. Ha finito Massi, grazie.
1: Hai ballato con i graffi di Radio Birichina. I graffi ritorneranno oggi pomeriggio alle 15:05.
0: Grazie.
1: Radio Birichina.
2: Time. Ora. Sono le 5 e un minuto.
0: Dottor Favero, andiamo.
2: Birichina Notizie.
3: Bentrovati, il governo ha posto la fiducia sui primi 3 articoli della nuova legge elettorale. L'ha chiesto il ministro per i rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani. Il commento del deputato di Forza Italia, Giorgio Mulè.
4: 3 fiducie che hanno, come dire, il vaglio della Camera. Non penso che ci sia alcun problema. Poi ci saranno gli ordini del giorno, il voto finale anche lì. Non suppongo, non prevedo, non vedo, ma insomma sono abbastanza certo che la navigazione sarà tranquilla e non procellosa.
3: Le opposizioni intanto attaccano sulle politiche economiche, in particolare sulla manovra finanziaria allo studio del governo. Beatrice Lorenzin, PD.
5: Il documento programmatico di finanza pubblica certifica la distanza tra la propaganda del governo e la realtà. Crescita sotto l'1% per il prossimo triennio, con le famiglie che fanno i conti con stipendi sufficienti, affitti sostenibili e cure inaccessibili.
3: E il capogruppo in Senato di Fratelli d'Italia, Lucio Malan, ha detto che potrebbe esserci l'esigenza di votare a maggio insieme alle comunali. A settembre, ha aggiunto, c'è poco tempo per la campagna e va fatta la legge di bilancio. Per ora è tutto, il prossimo appuntamento con le previsioni meteo alle 6. Buona giornata.
2: Birichina Notizie.
1: Radio Birichina.

devo farmi sistemare una, no, una sveglia, una tromba, ma di quelle potenti, sai. Che alle 5 vorrei fare l'alza bandiera. Fare la dunata con l'alza bandiera. Vabbè. Allora, sono pronto. Aspetta, perché c'ho un pirla di là che andiamo, il gettone, quello mio, ogni giorno, ogni mattina, io non posso saltare, voi sì, io no. E andiamo, stamattina ho scelto qualcosa di veramente potente, perché come sfodere la chitarra, lui guarda, non la sfodera nessuno, è Carlos Santana.

0: Titolo complicato il prossimo, è pronto?
1: Buongiorno bel sì, bambino, sì. Ho sonno, voglio andare a letto, manca ancora un'ora, non ce la faccio più.
0: Mi è messo male.
1: Mi Carlo Ponte.
0: Sì.
1: Buona giornata a tutti.
0: Sì.
1: Porta.
0: Porta, e il titolo? senti qua, dai, che ci provo io a completo. It ain't over till it's over. It ain't over till it's over. Vedi come sono le lingue? Perché se non sapete le lingue, sapete dove dovete andare.

No, perché abbiamo delle regolette che ogni tanto, cioè, noi chiudiamo un occhio anche due a volte, però la regolina è 1/2 gettoni a settimana, due richieste, eh.

0: sopra il nostro archivio. Che c'è, amore? Dimmi perché piangi di felicità. Hai preso una craniata. Dai, andiamo in pubblicità, ho 41 secondi e poi riprendiamo, vai. Berichina.
1: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.

0: Aspetta che ho un palermitano, in Torino che è nostalgico però. Oddio, sapevo io. Rosa mi mette i cartoni, mi ha messo Goldrake ieri e poi voi vi sfogate però. Aspetta che lo mando in dato pronto.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Ciao, ascolta, oggi sono leggermente nostalgico.
0: Sì.
1: E sono Guido di Palermo e siamo da Torino.
0: Sì.
1: La nostalgia cos'è? Vorrei ascoltare la canzone Gigi Robo d'Acciaio.
0: Gigi Robo d'Acciaio.
1: Ti posso tentare? Ciao.
0: No, stamattina no, perché sennò non la finiamo più. Cartoni animati una ogni tanto, dai, una tantum. Perdonami, se no la finiamo più. Poi a chiedermi Nana Supergirl, Pollon con Milaguai, la canzone dei Puffi. Però i Puffi li matterei. I Puffi, sì. No, perdonami, amico nostalgico. Anche Macintosh, ce l'ho sempre qua questa. Andiamo, chi è? Pronto? La Barbarella, pronto? Pronto?
2: Ciao Gio, sono Barbara.
0: Sì.
2: Bel gioioso.
0: Sì, te passata.
2: Ascolta,
0: sì.
2: Volevo augurare a te e a tutti le birichine e birichine una buona giornata.
0: Va bene.
2: Dedicandovi per la serie Se non sai le lingue stai a casa, Knock on Wood di Amy Stewart, o altrimenti che fastidio di Tonella Piaga.
0: No, va bene la prima, dai.
2: Ti mando un bacio, un abbraccio.
0: Sì.
2: Ciao suocera dalla voce sexy. E viva Radio Birichina sempre. Ciao ciao.
0: Mia suocera era molto peggio.

0: La Tizianona, sentiamola.
1: Buongiorno,
0: sì.
1: Sono Tiziana.
0: Ciao.
1: Santo.
0: Ciao.
1: È del tempo
0: ciao.
1: Che non ci sentiamo.
0: È una vita.
1: Spero che stia bene.
0: È una vita.
1: Mi sì. Comincia a fare freschino, si sta bene in letto.
0: Di freschetto, che freschino non mi piace.
1: Ti lascio sì. Il gettone.
0: Grazie.
1: E buona giornata a tutti, Radio
0: sì.
1: Bicchini.
0: Sì.
1: E niente di che, sto bene.
0: Sì.
1: Viene la sagra dell'anguilla, così ti conosco.
0: Ti porto l'anguillotto.
1: Volevo anche salutare il macellaio.
0: Sì, e dai.
1: Stella, di Lato Santo. Che ma... fa delle buone paste, delle buone torte.
0: Ho capito, ma ti dà qualche Tiziana, non mi risuo, ma ti dà qualche bella bistecca in cambio della pubblicità che gli fai? Salsicciotto. Grazie Tiziana, sei molto simpatica. Cosa ha scelto? Ha lasciato il gettone, ok, che bravi che sei. Quando lasciate il gettone, guarda, io mi sfogo. Senti carobina. A pianoforte c'è Giovanni Zani. Le voci sono quelle del coro del Duomo di Milano. Interpretazione rigorosamente dal vivo. E diamo ancora un tocco di classe alla nostra mattina birichina. Qualcheduno stenta a riconoscerci, siamo noi, siamo i vostri amici di Birichina, questo per dimostrarvi che anche noi, insomma, quando vogliamo sappiamo essere molto

sento Willer che ha dimostrato insomma di essere un gran simpaticone romano, è lui che mi trascina tutti i romani e sveglia la mattina, è un po' come Rocky. Ricordate Rocky quando si allenava lì per le strade di Filadelfia, che faceva la scalinata e arrivava su, no? E poi faceva il io immagino Willer una scena del genere con Willer protagonista, anzi faremo di più, lo accogliamo con la musica di Rocky.

0: rischio di essere anche arrestato, eh. È lui, il nostro Villar.
1: Grazie che ti preoccupi per me, Joe.
0: Ciao, salta,
1: ti
0: salta.
1: Voglio bene anch'io.
0: Grazie.
1: Grande, Joe. Ieri sono stato assente per una visita medica importante, è andato tutto bene.
0: Cervello a posto.
1: E quindi con questo non posso che essere felice. Salutare tutti i birichini, soprattutto Joe.
0: Sì.
1: Te che ti sono mancato.
0: È vero.
1: Da Miller.
0: De Roma.
1: E allora.
0: Grazie Miller per essere dei nostri ogni giorno. Va. E adesso. Via con la musica!

0: Buongiorno, sì. Buongiorno Birichini, sono Auro, sì, dalla provincia di Bergamo.
1: Sì.
0: Gio, veloce, siccome ieri sono stato più freddo, sì, volevo dirti ti voglio bene, dopo un anno sono ancora qua, ti sopporto, ciao.
1: Ciao, scema. Pasquale, sì.
2: Buongiorno Gio, allora sì, facciamo così, faccio un saluto a tutti i birichini, sì, e niente, auguro solo buona giornata.
1: Sì.
2: Adesso mi sono un attimino liberato.
1: Su serio? Io prendo le prugne per liberarmi, eh. Da Voghera, pronto.
3: Buongiorno Gio. Ciao. Buongiorno a tutti i birichini, Stefania Voghera.
1: Ciao Steffi.
3: Volevo sentire stamattina, siamo tutti da fuori.
1: Sì.
3: Di Dolce Nera.
1: Va benissimo.
3: Ti ringrazio.
1: Ok.
3: E vi auguro buona giornata, buon lavoro.
1: Ciao tesoro.
3: Alla prossima.
1: Ciao.
3: Ciao.

0: brava soprattutto. Hola, le 5:41 in piena mattina qui su Radio Birichina, una puntata un po' così. Pensavo peggio, dai, la stiamo portando a casa, vero Villar? La stiamo portando a casa. Dove andiamo adesso? Un Veneto, non c'è un Veneto. Abbiamo un Veneto con la tipica parlata veneta, abbiamo Giuseppe da Vicenza, pronto?
1: Buongiorno Radio Birichina, sono Giuseppe, sì, da Vicenza, e vi ascolto in autoradio.
0: Sì.
1: Vorrei chiedere cortesemente la canzone dei Duran Duran, sì, Schaffer.
0: Vabbè.
1: O dei Schaffer.
0: Vedi.
1: Grazie, buona giornata.
0: Ciao, vedi i veneti come sanno le lingue, come se li imparano le lingue. The Schaffer, eccoli qua, Duran Duran.

0: aspetta, no, che poi Walter diventa Valtere. Valtere! Walter, Valtere, come stai, Valtere?
1: Tutto bene, tutto bene.
0: Allora, non lo so, è la prima volta che ci sentiamo. Sì, è la prima volta che
1: sì,
0: ci sentiamo io
1: sì,
0: e te.
1: Sempre.
0: Però
1: sempre
0: l'ascolti, l'ascolti, Birichina?
1: Sempre.
0: Ok, mi fa piacere. Capita quasi tutti i giorni sto Roma-Milano, Milano-Roma?
1: Capita spesso, sì. Altitalia facciamo sempre, dai, alla fine, anche Bassitalia.
0: Ok, Italia, vabbè.
1: Roma, Napoli e così via.
0: Ok, ci porti comunque, volentieri.
1: Ah, Birichina fa sempre compagnia tutto il giorno.
0: Bravo, così mi piace. O conosci lo svalvolato de Roma Viller? È un po' così, sai, ogni tanto va a fare il tagliandino, però mi ritorna che è perfettamente tagliandato, sai.
1: Va bene, no, l'importante è che il tagliando va bene. Ha detto che andava bene, l'ho sentito prima.
0: Va bene, dai. Ascolta, hai scelto Venditti molto
1: sì,
0: volentieri.
1: Va bene,
0: dai, c'ho un Venditti e Segreti che è qualcosa di datato, dai. Va bene. Ciao Walter!
1: Ciao, buona giornata.
0: Ciao. Recuperami Willer, dai.

0: Cremona può arrivare solo la Simona, pronto.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti i birichini in ascolto, vi seguo da Cremona.
0: Dica.
1: Sono Simona e questa mattina vorrei ascoltare, se possibile, la vestaglia di Massimo Ranieri.
0: Vabbè, ciao a tutti, sicura, grazie. Sicura, la vestaglia di Massimo Ranieri, quindi.

0: puntuale alle 5 del mattino qui su Birichina. Ciao, vi lascio con Ranieri.
1: E con quel viso stanco e la vestaglia un po' macchiata, coi tuoi decisi no

0: Sono le 6:00.
1: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 73 6655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
2: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Birichina per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
3: C'è chi balla e c'è chi vuole far ballare. C'è chi aspetta il drop e chi vuole decidere quando arriva. Dal 7 novembre parte un nuovo corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Dalle 14 alle 18 negli studi di Radio Birichina. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Fare radio non è solo una passione.
4: Una finestra non è mai solo una finestra. È luce, comfort, design. Da Bartocci, infissi su misura, con la qualità e l'innovazione di Schuker Frames. PVC, legno, alluminio. Made in Italy e professionalità. Da 40 anni. Paghi il 25% del totale sulle finestre. Il resto in piccolissime rate fino a 10 anni. Bartocci, via Mezzenile 85, Roma, 06 61 90 90 57 e su bartocci.info.
5: Ci sono cose che funzionano così bene che quasi non te ne accorgi. La luce si accende, il wifi prende, il software fa il suo lavoro. Semplice, ogni giorno. È questa la filosofia di Data Services. Software completi, intuitivi e affidabili per aziende, commercialisti e consulenti del lavoro. Dalla programmazione all'assistenza, un unico partner. Soluzioni personalizzabili, supporto vicino e canoni chiari. Da oltre 40 anni. Data Services. Soluzioni per persone che contano. Dataservices.it.

0: Il dubbio è scomodo, ma solo gli stupidi non ne hanno. Radio Birichina, l'unico dubbio che non avrai. Birichina.
1: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
2: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Bollettino Digiversario numero 1.
4: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
5: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
6: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
7: Puoi dirlo forte.
6: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro.
7: Sì.
8: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
6: Scegli ora ING Business Banking.
8: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
9: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a 19,99 euro. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
10: Berichina. Solo 60 e dintorni. Buongiorno. Questa è Radio Birichina. No problem.
11: Radio Birichina tra le 6 e le 7 vi tiene compagnia con Solo 60 e dintorni.

0: I Birds con Mr. Tambourine Man 1965. Buongiorno e buon martedì 6 di ottobre. Come state, birichini? Io mi auguro bene. Come sempre le vostre canzoni qui al 393-7366-770, sempre protagoniste. Buongiorno.
1: Buongiorno Rosa e buongiorno birichini. Sono Luca, l'impiegato del volante da Manzago. Oggi mi metti la canzone di Albano Nel Sole e gliela fai cantare al mio collega Nicola. Un saluto da Suderiassi.
0: Ma la deve cantare Albano o la deve cantare il tuo collega? Vabbè, dai, noi abbiamo questa, eh. Nel Sole Albano.

0: Albano Carrisi nel sole, era il 1967 quando usciva questa bella canzone. Sono le 6:14, questa è Radio Birichina, buongiorno.
1: Buongiorno Rosa.
0: Buongiorno, dove siamo qui?
1: Siamo a Mantova, il mantovano al volante, sono Gino da Mantova.
0: Buongiorno Gino, dove ti stai recando buongiorno stamattina?
1: In quel di Bologna.
0: In quel di Bologna.
1: In Bologna. Ormai è una cittadinanza onoraria.
0: Ah, perché tu fai la spola tutti i giorni Mantova-Bologna allora?
1: Sì, sì, qualche variante, non so, Milano, Firenze, ma più che altro il mio tragitto è, cioè, diciamo, Mantova-Verona, Verona-Bologna.
0: Questo
1: è il mio tragitto, sì.
0: Vabbè,
1: sì,
0: quindi la strada la conosci bene, non serve il navigatore.
1: Sì. Sì, ma anche i miei vestiti, se li metto al volante il furgone sa già dove andare.
0: Bene, bene, dai. Allora, Gino, che canzone ascoltiamo stamattina per allietare allora un po' questo viaggio?
1: Sì, spero che piaccia di Eric Carmen, Angry Eyes.
0: Dal famoso film Dirty Dancing, questa canzone,
1: esatto,
0: no?
1: Esatto, un film che io adoro, che tanto in tanto mi vado a riguardare.
0: Ti vai a riguardare, benissimo.
1: Sì, sì.
0: Allora,
1: una sonora stupenda.
0: Sì. Gino, io ti ringrazio, sì, ti auguro un buon viaggio e anche una buona settimana, visto che è solo martedì.
1: Grazie, grazie anche a voi e a tutti i birichini in ascolto.
0: Grazie, ciao Gino.
1: Ciao.

0: Eric Carmen con noi con Hungry Eyes alle 6:20 in questo momento su Radio Birichina. Buongiorno.
1: Rosa, buongiorno Birichini, Matteo, direzione Brescia. Volevo fare una dedica a mia figlia e mio fratello che la sta portando al treno perché parte per l'università. Sweet Child of Mine dei Guns N' Roses. Se la puoi mandare così la sentono anche loro che sono per strada. Ciao, buona giornata a tutti.
0: Grazie ragazzi, buona giornata pure a voi. Ascoltiamo i Guns N' Roses con Sweet Child of Mine.

anche se è una canzone super carica, è comunque una canzone che parla d'amore. Sweet Child O' Mine da Appetite for Destruction, che usciva nel 1987. Ci siamo svegliati per bene, eh? Ci siamo anche pettinati i capelli ascoltando questa canzone dei Guns N' Roses. Salutiamo il conte di Taipei, anche lui all'ascolto di Birichina. Voleva una canzone di Lucio Battisti, Mi ritorni in mente.

0: questa è una delle canzoni che hanno il potere di cambiarti la giornata, che ti mettono proprio a posto. Bellissimo riascoltare Lucio Battisti, Mi ritorni in mente. Buongiorno.
1: Buongiorno Rosa, volevo chiedere se era possibile ascoltare Your So Wayne di Charlie Simon, mi pare.
0: E certo.
1: Va bene, grazie a te e a tutti voi. Ciao ciao.
0: Grazie a te Lorenzo. Ascoltiamola la signora Carly Simon con Your So Wayne.

0: Amore, la vasca?
1: Leviamo.
0: Le piastrelle?
1: Leviamo.
0: Anche i mobili del bagno?
1: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
0: E i lavori?
1: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
0: Mi hai levato le parole di bocca.
1: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
2: Iperceramica.
3: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
4: Hai dei vecchi gioielli da vendere? Cerchi affidabilità e trasparenza? Vieni da Orocash, il mio compro-oro di fiducia. Il tuo oro sarà valutato e pagato subito in contanti, entro i limiti di legge. Da Orocash puoi vendere anche l'argento. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
5: Tutti per Orocash.
6: Un'amicizia finisce quando scopri che l'amico eri solo tu. Radio Birichina, lei sì che è un'amica sincera.
5: Birichina.
7: Sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
8: Cosa?
9: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
7: Con la macchina del caffè di Radio Birichina, niente più risvegli confusi.
9: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.
10: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
11: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
10: Basta scegliere. La consiglio anche a Tiziana.
12: Mobili Caramelle, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
10: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
13: Radio Birichina è anche in video.
14: Lightning.
13: Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Birichina TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Birichina TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
15: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Birichina per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
16: L'educazione, il tatto, lo scrupolo, la discrezione. Ciò che vogliamo dagli altri è semplicemente rispetto. Fa che la cosa sia reciproca. Non dimenticare di comprendere e rispettare le altrui esigenze. Ti porterà a sentirti semplicemente bene, decisamente meglio. È un consiglio di Radio Birichina.

0: Michele Pecora con Te ne vai. Usciva nel 1980 questa canzone, l'abbiamo ricordato nel giorno del suo compleanno. Nato ad Ancona nel 57 e tanti auguri anche a voi se festeggiate qualcosa oggi. 6 di ottobre la chiesa per esempio ricorda San Bruno, protettore dell'ordine dei Certosini. E adesso ancora spazio a tutte le vostre richieste musicali qui al 393-7366-770. Buongiorno.
1: Oggi è il mio compleanno.
0: Auguri!
1: Mi piacerebbe ascoltare la canzone di Fiorella Mannoia, Quello che le donne non dicono. Un bacione grande, grazie mille a te e a tutti i birichini in ascolto.
0: Ciao cara, tanti auguri e buon compleanno da parte nostra.

0: Fiorella Mannoia, quello che le donne non dicono per una birichina anonima che oggi festeggia il compleanno e ha pensato bene di regalarsi questa canzone.
1: Io quando arrivano le birichine anonime, guarda,
0: godi.
1: Sembra un'associazione, le birichine anonime organizzano lo sciopero nazionale.
0: Salutiamo un nostro amico di Montezzano che ci chiede una canzone già passata, non possiamo rimettere. Venditi con Grazie Roma, cambia.
1: Eh no, perché ho messo io Segreti prima di Venditi.
0: Ti presento un birichino, buongiorno.
1: Pronto?
2: Buongiorno a voi cari amici, sono Antonello, Antonello Darò in frequenze DAB.
1: Oh, ciao Darò, quindi siamo in Lombardia, Milano.
2: Siamo in provincia di Milano,
1: okay,
2: esattamente.
1: Vedi che è qualcosa. Perché se non sai la geografia, cara Rosa,
0: è un bel problema,
1: stai a casa.
0: Antonello, che cosa fai a Roma?
2: D'accordo. Allora, a Roma nulla di bello. In questo momento sto facendo l'autista del mio lavoro e quindi non ci sono praticamente mai a casa. Sono sempre in viaggio e se posso farvi i complimenti e i ringraziamenti sinceri, sì, ragazzi, per la compagnia che ci fate, per la qualità della stessa compagnia. Davvero, in viaggio siete insostituibili.
1: Antonello, se vuoi invitarci anche a pranzo, guarda che noi siamo disponibili, proprio.
2: Ah, guarda, ti stai rivolgendo alla persona giusta, perché ne conosco tanti di posticini gourmet, sarebbe un onore, ragazzi.
1: No, roba gourmet, noi vogliamo roba, sai che se devi mangiare un piatto di risotto deve essere colmo.
2: Sono d'accordo con te, guarda, sarebbe un onore.
1: Le robettine gourmet le lasciamo i fighettini noi, sai.
0: Antonello, lascia stare, perché qua quando si tratta di scroccare Giovanni è sempre al primo posto. Allora, ascoltiamo una canzone.
2: Volentieri, se riuscite a trovarla mi piacerebbe ascoltare Venus di Frankie Avalon.
0: Benissimo,
2: la dedico a voi ragazzi.
0: Grazie, troppo gentile, buon viaggio Antonello,
2: un abbraccio, ciao.
0: 1959, Frankie Avalon, Venus.

0: Frankie Avalon con noi alle 6.48 su Radio Birichina, buongiorno.
1: Ciao Birichini, buongiorno, sono Marco dalla provincia di Varese, vorrei ascoltare da una canzone dei Pooh, Rotolando, Respirando, perché mi dà una carica anche... Vabbè, lunedì è passato, comunque.
0: Sì.
1: Buona settimana a tutti e siete grandi. Ciao.
0: Grazie, Marco.

0: E Pooh con Rotolando respirando, e adesso ci siamo proprio svegliati, le 6:53, buongiorno.
1: Buongiorno Rosa, sono Laura di Pagnacco, volevo fare un augurio al mio bambino, diciamo, sì? 28 anni che oggi compie.
0: Tanti auguri anche da parte nostra, come si chiama il tuo bambino, Laura?
1: Si chiama Thomas. È di Corno di Rosazzo lui comunque.
0: Bene, dai. È in ascolto?
1: Non lo so, se si sveglia adesso forse.
0: Vabbè,
1: sto andando
0: dai.
1: Da lui adesso.
0: Porta i nostri auguri da tutto lo staff di Radio.

0: bravissima Laura Pausini con Celeste, buongiorno.
1: Ciao Rosa, buongiorno, buongiorno Radio Pericchini. Potrei chiedere la canzone Cuore di Rita Pavone? Grazie mille, buona giornata Alessandra da Primiero.
0: Lo senti come batte il cuore, questo è il cuore di Birichina.
2: Il mio cuore

Rita Pavone con il suo cuore che batte, questo è il nostro cuore che batte per tutti voi ascoltatori di Birichina. Salutiamo Roberta, a proposito di geografia parlavamo prima con Giovanni di Lentate sul Seveso che ci ha scoperto ed è innamorata di Radio Birichina, soprattutto per la compagnia che vi fate tra di voi. Noi ci sentiamo domani mattina a partire dalle 5 con Buongiorno Gio e dalle 6 con Solo 60 e dintorni. In arrivo Ava Max con Sweet Bot Psycho. A domani, ciao!

0: Radio Birichina.
1: Time.
2: Ora.
3: Sono le 7:05.
0: Birichina.
4: C'è chi parla e chi vuole essere ascoltato.
5: C'è chi sente una voce alla radio.
4: E c'è chi pensa, potrei essere io. Dal 7 novembre parte un nuovo corso speaker edizione della Peter Pan Academy. Dalle 9 alle 13 negli studi di Radio Birichina. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Fare radio non è solo una passione.
6: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè di Radio Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
7: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo! Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello! Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
8: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
0: Birichina.
3: Radio Birichina Traffico.
9: Buongiorno, apriamo questo aggiornamento sulla viabilità con l'autosole. Il traffico è rallentato tra Bivio 1 variante di Valico e Sasso Marconi Nord in direzione di Bologna a causa del traffico intenso. A Milano ci sono code tra Milano Sud e Bivio con la tangenziale ovest in direzione del capoluogo lombardo. Un chilometro di coda fra Torre Nova e Bivio, diramazione Roma Sud verso il grande raccordo anulare. Passiamo alla A4, code a tratti per traffico intenso tra Dalmine e Cavenague, fra tangenziale est e Cormano, in direzione Torino. Veicoli scortati invece in direzione Venezia, fra Seriate e Bergamo. Code a tratti sulla A8 tra Castellanza e Bivio con la A8, tangenziale ovest di Milano, verso il capoluogo di regione. Traforo del Monte Bianco, la galleria è chiusa tra il piazzale italiano e il piazzale francese in entrambe le direzioni. Non c'è altro, buon viaggio e buona giornata.
10: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili.
11: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
12: Bollettino Deghiversario numero 2.
13: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
12: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
14: Vuoi riprendere gli studi o cambiare università? Passa a Mercatorum. Con l'Ateneo Digitale delle Camere di Commercio, studi online e valutiamo i tuoi CFU. E se passi ad ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
15: Oh no, proprio adesso si è rotto il parabrezza e non conosciamo nemmeno la zona.
16: Aspetta un secondo. Trovato? C'è un centro Dr. Glass a 200 metri.
15: Così vicino.
16: Vedi? Dr. Glass è sempre dietro l'angolo e noi invece riusciamo a perderci anche col navigatore.
15: Ovunque ti trovi, Dr. Glass è vicino a te. Ripariamo, sostituiamo e ricalibriamo il parabrezza della tua auto utilizzando solo vetri omologati, certificati e garantiti. Chiama il numero 20 800 10 10 10 o visita drglass.com. Dr. Glass, la cura per il tuo parabrezza.
17: Con il sottocosto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 euro fino all'11 ottobre, solo da Unieuro.
18: Come mi immagino il Black Friday?
19: Com'è quello di Skoda?
20: Oh.
2: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0 Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
19: Naturelle Win. Partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.

0: Ogni momento è giusto per ascoltare la tua canzone preferita. Fallo subito chiamando al 393-7366-770. Siamo qui per accontentare le tue richieste. 393-7366-770 e sarai subito in onda su Radio Birichina.
1: Ciao Radio Birichina, sono Mario da Monza. Vi ascolto in FM mentre vado in ufficio. Mi piacerebbe ascoltare Ornella Vanoni, Un sorriso dentro al pianto, e augurare a tutti una buona giornata e buon lavoro. Grazie Radio Birichina, ciao!

0: vorrei dimenticare.
1: Vuoi risparmiare davvero?
2: Di più!
1: Vuoi prezzi bassi sempre?
2: Di più!
1: Vuoi prezzi sotto costo?
2: Questo è di più!
1: Vieni nei supermercati Di Più. Dall'1 al 10 ottobre arrivano i prezzi sotto costo su tantissimi prodotti, come prosciutto crudo Salumeria del Corso da 100 grammi a solo 1,35 euro o acqua Sant'Anna 6 bottiglie da 2 litri a solo 1,99 euro.
2: Chi sceglie bene, sceglie Di Più.
3: Clienti che non arrivano. Il telefono che non squilla. Il negozio sempre vuoto e la concorrenza che si fa sentire.
4: Altro che mostri, streghe e fantasmi. Questi sono i veri incubi di un'attività. Ma c'è un modo per scacciare le tue paure. Se fai pubblicità su Radio Birichina, la tua voce entra nelle case, viaggia in auto e accompagna le persone al lavoro. Fai sentire la tua attività. Chiama Radio Birichina 800 651 651.
5: Lo stracchino Latteria Soligo conquista il primo assaggio. Freschissimo, morbido e cremoso, nasce da latte 100% italiano, fermenti lattici vivi e ingredienti essenziali. Uno stracchino di una bontà così semplice che porta in tavola tutto il gusto e la qualità di Latteria Soligo.
6: BM Steel, il gel tonificante corpo all'arnica che da anni è nelle nostre case. Secondo voi può arrivare anche a casa vostra?
7: Certamente, basta solo chiamare lo 035 83 17 91 e vi arriva in tutta Italia.
6: È vero. Da Roma a Milano, da Milano a Torino, Torino Trieste, il gel arriva in tutte le case. 035
7: 83
6: 17 91.
8: Nel lavoro la velocità è tutto e l'affidabilità fa la differenza, vero? A nessuno piace perdere tempo e tantomeno denaro, non è così? Per questo è nato Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Hai ancora dubbi? Mentre ci pensi, i tuoi competitor sono già tra le oltre 50.000 aziende che hanno scelto di affidarsi a noi, ottenendo un vantaggio concreto. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
9: Gioca con Radio Birichina anche sul canale di Telegram. Unisciti al gruppo e sarai avvisato in tempo reale con una notifica al tuo smartphone, al tuo tablet o al tuo PC. Ogni giorno tantissimi premi esclusivi solo per gli ascoltatori di Radio Birichina.
10: Corona, la regina del divertimento di Crenisca Gora, compie 35 anni. Il 9 ottobre festeggia con noi al concerto degli Aaron Paris Band. Non mancherà il buffet gratuito, la torta e molto altro. corona-craniscagora.com.
11: Ci sono cose che funzionano così bene che quasi non te ne accorgi. La luce si accende, il wifi prende, il software fa il suo lavoro. Semplice, ogni giorno. È questa la filosofia di Data Services. Software completi, intuitivi e affidabili per aziende, commercialisti e consulenti del lavoro. Dalla programmazione all'assistenza, un unico partner. Soluzioni personalizzabili, supporto vicino e canoni chiari. Da oltre 40 anni. Data Services. Soluzioni per persone che contano. Dataservices.it.
12: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworking.padova.net 0423 73 66 12.

Buongiorno a tutti, sono Valeria da Rio. Volevo ascoltare Thousand Miles di Vanessa Carlton e dedicarla alla mia bimba Giulia. Grazie a tutti, chiamo e ascolto in FM.

Buongiorno Radio Birichina, buongiorno Rosa, sono Maria Teresa dalla provincia di Reggio Emilia. Se è possibile vorrei ascoltare Alessandra Amorose, la dedico alla mia sorellina Tiziana. Ha avuto un intervento importante e gli auguro tanta forza perché è una guerriera già di sua. Buona giornata a tutti, grazie Rosa. Ciao Tiziana, ti voglio bene tantissimo. Anche da lontano ti penso e ti amo.

0: arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili!
1: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. A questa ora.
2: Bella raga, sono Aiolina, la tua incredibile vicina. C'è un'offerta proprio top sotto casa, fai uno stop.
3: Un supermercato AEO è la scelta più conveniente. Fino all'11 ottobre, birra Nastro Azzurro in bottiglia da 62 cl al prezzo super di soli 98 centesimi.
4: Ritornano le rubriche di SOS Autunno con Obi, dedicate a chi vuole un giardino impeccabile risparmiando davvero. Parliamo di foglie, signori, le bellissime foglie gialle, rosse e secche. Come ci liberiamo del tappeto scricchiolante senza fatica?
5: Lo strumento più pratico e veloce è il soffiatore a scoppio TechGuard TGS 26cc. Per tutto ottobre a soli 99 euro, in esclusiva per i clienti con app Yobi. Affronta l'autunno con gli strumenti giusti, li trovi tutti da Obi. E con l'app Yobi subito tantissime offerte esclusive per te.
6: È possibile
7: che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla? L'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
8: Puoi dirlo forte.
9: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
8: Sì.
10: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
9: Scegli ora ING Business Banking.
10: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
11: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a 19,99 euro. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
12: Berichina. Non dare la colpa alla goccia che ha fatto traboccare il vaso. C'era un mare là dentro che hai fatto finta di non notare. Radio Berichina. Niente vasi, ma un infinito mare di musica. Berichina.
13: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
14: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
15: Ad esempio il termoarredo elettrico Eburano 2, 500 watt, 230 volt, con crono termostato e a soli 99 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale.

0: fa.
1: C'è chi parla e chi vuole essere ascoltato.
2: C'è chi sente una voce alla radio.
1: E c'è chi pensa, potrei essere io. Dal 7 novembre parte un nuovo corso speaker edizione della Peter Pan Academy. Dalle 9 alle 13 negli studi di Radio Birichina. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Fare radio non è solo una passione.
3: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
4: Le cucine artigianali Caramelle sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramelle, a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
5: Lo sapevi che sul sito di Radio Birichina puoi rivedere tutte le foto e scoprire le curiosità sui gruppi locali degli anni 60? Clicca nella sezione La Mattonella e ritorna indietro nel tempo con noi. Radio Birichina.

0: In a Remembering.
1: Benvenuti, benvenuti nella giornata meravigliosa di una radio meravigliosa, Radio Birichina. Buongiorno, buongiorno e buon compleanno ad Alberto Carrara, che è nato a Bergamo il 6 ottobre 1958 ed è un celebre cantante, DJ e produttore della Italo Disco anni 80. Vi auguro buona giornata, oltre che augurare buon compleanno ad Alberto Carrara. Ciao, a domani!

Buongiorno, Matteo da Brescia, vi ascolto da in FM, vorrei ascoltare per cortesia il brano di Franco Battiato, Segnali di vita, buona giornata a tutti.

Ciao Birichino, sono Giacomo da Trieste, volevo ascoltare Charles Aznavour, la Bohème, grazie Birichino.

Se vuoi ascoltare la tua canzone preferita, è facile. Chiamaci ora al 393-7366-770 e metti in onda il tuo brano su Radio Birichina. 393-7366-770. Radio Birichina richieste.

Buongiorno Radio Birichina, sono Ivano di Bremate Sopra a Bergamo, ascolto in FM. Questa mattina mi piacerebbe sentire, se è possibile, Quanto amore sei di Eros Ramazzotti. Buona giornata a tutti i birichini. Ciao ciao!

0: Sono le 8:00. Berichina.
1: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
2: Corona, la regina del divertimento di Crenisca Gora, compie 35 anni. Il 9 ottobre festeggia con noi al concerto degli Aaron Paris Band. Non mancherà il buffet gratuito, la torta e molto altro. corona-craniscagora.com.
3: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
4: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
3: Basta scegliere. La consiglio anche a Tiziana.
5: Mobili Caramel, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
6: E ora mettiamo nel carrello i fantastici prodotti Nova. Dai funghi trifolati classici agli champignon sic con gusto, alle strepitose salse vegetali. Tutti prodotti eccezionali per dare sapore ad ogni pietanza.
7: Sai perché al supermercato in tanti scelgono i prodotti Nova? Senti qua.
8: Perché Nova del gusto.
9: Massimo risultato con il minimo sforzo? Mini escavatori Delex con motore Kubota.
10: Delex.it.
9: Mini escavatori da 6 a 38 quintali conformi alla normativa europea.
10: Prenota subito una prova.
9: Delex, il tuo partner al lavoro.
11: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.

0: Le notizie di Radio Birichina.
1: Una buona giornata da Virginia Giacomin. Giorni decisivi per l'approvazione della legge elettorale. Non si escludono elezioni anticipate a maggio in concomitanza con le comunali. Intanto la Premier registra all'ufficio dell'Unione Europea per la proprietà intellettuale un audio di 4 secondi con le parole «Io sono Giorgia Meloni» per tutelarsi da casi di clonazione con le AI. Si accelera la crisi politica in Spagna, il premier Sanchez si dimette dopo la bocciatura sui decreti per la casa. Convocate le elezioni anticipate, si voterà il 29 novembre. Il fallito attentato al volo Fly Dubai, l'ho fatto per vendicare Gaza, volevo morire da martire. Così agli inquirenti il pilota omanita Hammam al-Hammami durante l'interrogatorio negli Emirati. Calcio, l'Italia batte la Turchia 3-1 al Dallara di Bologna nella quarta giornata di Nations League, mentre la Francia travolge il Belgio 4-1. Gli azzurri salgono al secondo posto del girone e l'Under 21 all'Adriatico di Pescara batte la Polonia 6-2 e conquista il pass per la fase finale degli europei di categoria. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Una finestra è una finestra.
3: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
2: Vedo.
3: La maniglia centrale è davvero elegante.
2: Sì, bella.
3: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
2: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
4: Ocnoplast. Le finestre di design.
5: Lo stress, l'uso di apparecchi dentali, morsicature accidentali, scottature del palato possono favorire la diffusione di afti dolorose. Quando il dolore delle afti ti disturba, puoi ridurlo rapidamente con Alovex Protezione Attiva. La sua pellicola protegge, riduce il dolore e favorisce la guarigione. Finalmente un po' di sollievo. Alovex Protezione Attiva è un dispositivo medico CE0477. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni per l'uso.
6: Hai una canzone nel cuore? Chiamaci ora 393 7366 770. Radio Birichina è qui per te. Richiedi il tuo brano preferito chiamando al 393 7366 770.
7: Birichina. Con il nuovo Subito Motori bastano 30 secondi per trovare l'auto perfetta.
8: Sì, allora vorrei un SUV ibrido. 249 cavalli.
7: Ok.
8: Largo massimo 1,90 m.
7: Altro?
8: Da rivenditore verificato.
7: Trovato.
8: Wow!
7: Sei in vendita? È su Subito Motori, il parco auto più grande d'Italia con più di 500.000 annunci. Da privati e rivenditori verificati vicino a te. Cosa aspetti? Meglio subito. Scarica l'app.
9: Acqua Valmora. Pura. Leggera. Equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
10: Hai dei vecchi gioielli da vendere? Cerchi affidabilità e trasparenza? Vieni da Orocash, il mio compro-oro di fiducia. Il tuo oro sarà valutato e pagato subito in contanti, entro i limiti di legge. Da Orocash puoi vendere anche l'argento. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
11: Tutti per Orocash.
12: Bollettino Digiversario numero 1.
13: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
12: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai.

Sono Federico e chiamo dalla provincia di Verona. Volevo dedicare a mio figlio Francesco una canzone dei Cure. Ciao Francesco, buon divertimento a scuola.

Stai pensando ad una bella canzone che non senti da tanto tempo? Chiama subito al 393-7366-770 e Radio Birichina te la farà ascoltare subito. 393-7366-770. Radio Birichina richieste.

0: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè di Radio Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
1: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
2: Clienti che non arrivano. Il telefono che non squilla. Il negozio sempre vuoto. E la concorrenza che si fa sentire.
3: Altro che mostri, streghe e fantasmi. Questi sono i veri incubi di un'attività. Ma c'è un modo per scacciare le tue paure. Se fai pubblicità su Radio Birichina, la tua voce entra nelle case, viaggia in auto e accompagna le persone al lavoro. Fai sentire la tua attività. Chiama Radio Birichina 800 651 651.
4: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
5: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
6: Ehi tu! Sì, proprio tu che stai ascoltando Radio Birichina. Negli anni 60-70 ti divertivi a ballare. Conservi ancora le foto nel cassetto? Inviale a noi di Radio Birichina. Saranno pubblicate subito sul nostro sito, nella sezione La Mattonella.
7: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
8: AR Sedie e Tavoli. Sedie e tavoli per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio. Su arsedieetavoli.it e allo 02 910 54 27.

Giovanni da Padova. Mi farete ascoltare per cortesia Marinaio di 20 anni, chiamo da Padova in FM. Vi ringrazio molto, grazie e buon lavoro a tutti. Grazie ancora.

0: Radio Birichina ti ascolta. Chiama ora al 393-7366-770 e ascolta la canzone che desideri. 393-7366-770. Radio Birichina richieste.
1: Buongiorno Radio Birichina, sono Andrea di Mazzano Romano, vi ascolto per radio. Vorrei ascoltare la canzone di Nicca Costa, On My Own.

la provincia di Verona e vorrei ascoltare per favore la canzone Così Celeste di Zucchero. La dedico ai birichini in ascolto. Grazie birichina, un abbraccio forte. Ciao, ciao.

0: arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili!
1: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora!
2: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
3: Il Black Friday di Skoda è già arrivato! Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese, TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro, 36 mesi, 30.000 km, rata finale 16.734 euro, importo totale dovuto 21.076 euro, fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili, verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene! Con Dermovitamina Calmilene crema idratante. La tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
5: Amore, la vasca?
4: Leviamo.
5: Le piastrelle?
4: Leviamo.
5: Anche i mobili del bagno?
4: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
5: E i lavori?
4: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
5: Mi hai levato le parole di bocca.
4: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
6: Iperceramica.
7: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a 19,99 euro. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
8: Berichina. Le persone credono che stare da soli in casa significhi solitudine. Io la chiamo pace assoluta. E con Radio Birichina sentirsi soli è impossibile.
9: Berichina. Vuoi risparmiare davvero?
10: Di più!
9: Vuoi prezzi bassi sempre?
10: Di più!
9: Vuoi prezzi sotto costo?
10: Questo è di più!
9: Vieni nei supermercati Di Più. Dall'1 al 10 ottobre arrivano i prezzi sotto costo su tantissimi prodotti, come prosciutto crudo Salumeria del Corso da 100 grammi a solo 1,35 euro o acqua Sant'Anna 6 bottiglie da 2 litri a solo 1,99 euro.
10: Chi sceglie bene, sceglie Di Più!
11: C'è chi balla e c'è chi vuole far ballare. C'è chi aspetta il drop e chi vuole decidere quando arriva. Dal 7 novembre parte un nuovo corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Dalle 14 alle 18 negli studi di Radio Birichina. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Fare radio non è solo una passione.
12: La strada che percorri è sicura, a volte lo è meno, ma in entrambi i casi guida sempre con prudenza. A volte guidare con troppa sicurezza può essere pericoloso se aumenti la tua velocità. Una strada sicura o insicura richiede sempre una guida affidabile. È un consiglio di Radio Birichina.
13: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
12: Dal nord fino a Roma e nel Lazio. Radio Birichina ti porta fino alla capitale. Sintonizzati sui 101.2 e 101.3 e continua ad ascoltare la tua radio preferita. Radio Birichina, sempre al tuo fianco, ovunque tu sia.

0: Le perle di Roberto, preziose e rare. Le perle di Roberto. Roberto ve le presenta su Radio Birichina. Radio Birichina.
1: Mi sono proprio divertito ad ascoltare i Train, che bello. Ehi, so, sister, bellissima. Buongiorno a Tiziana in regia da parte di Roberto.
2: Buongiorno. Anche da parte mia.
1: Tutto bene, Tiziana, sì?
2: Bene, bene, tante richieste.
1: Ma bellissimo, bellissimo. Divertitevi a fare diventare matta Tiziana e colleghi, dai, che loro si divertono a sentire il telefono che bolle, come si suol dire. Risata sarcastica. Allora, le due perle di Roberto di questa mattina. Siamo martedì. Siamo l'8 o 9, cos'è?
2: 6.
1: I 6 solamente, mamma mia, non passa mai il tempo qua. Rocco Drillo, Rocco Codrillo di Edoardo Bennato è la prima perla 1980. Sono passati, ragazzi, 46 anni e non ce ne siamo accorti, Questa è la prima perla di questa mattinata. E poi abbiamo un brano dei Doors, stratosferico, un brano che ha spaccato in tutto il mondo, brano di tanti tanti anni fa, 56 anni fa, 1970, Roadhouse Blues. Questa è la seconda grande perla di oggi. Un abbraccio forte a tutti voi e viva la vita, come dico sempre io. Ciao!

0: Queste erano le perle di Roberto. Le perle di Roberto. Due gioielli purissimi di musica. Vuoi scoprire le prossime? Resta su Radio Birichina.
1: Radio Birichina.
2: No problem.
3: Ciao Radio Birichina, sono Andrea, chiamo da Vicenza e volevo dedicare a tutti i birichini la canzone Fiumi di parole di Jalis. Grazie e buona giornata.

0: parole.
1: Buongiorno Radio Berichina, sono Tiziano dalla provincia di Padova, Corezzola più precisamente. Oggi mi farebbe piacere sentire Black dei Pearl Jam e dedicarla a tutti i radioascoltatori di questa splendida radio. Vi auguro a tutti una buona giornata.

0: Sono le 9:02. Berichina.
1: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
2: Speciale promo, anniversario Stosa. Solo sulle prime 45 cucine. Fino a metà cucina in regalo, più 8 promozioni irripetibili e paghi da Pasqua 2027. Con garanzia ufficiale certificata Stosa. Solo nei nostri store diretti aziendali di Tavagnaco Udine, Trieste, Venezia Mestre e Fossalta di Porto Gruaro. Stosacucine.store.
3: Il rispetto. Che parola gentile. La consapevolezza di avere considerazione nei confronti degli altri. Ecco perché avere rispetto significa star bene anche con se stessi. Ricordalo la prossima volta che stai per offendere qualcuno che non lo merita, ma anche chi lo merita. Non abbassarti all'insulto. È un consiglio di Radio Birichina.
4: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
3: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, composto auto riservato e spazi comuni. Per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 736612.

0: Le notizie di Radio Birichina.
1: Una buona giornata da Virginia Giacomin. Giorni decisivi per l'approvazione della legge elettorale. Non si escludono elezioni anticipate a maggio in concomitanza con le comunali. Intanto la Premier registra all'ufficio dell'Unione Europea per la proprietà intellettuale un audio di 4 secondi con le parole «Io sono Giorgia Meloni» per tutelarsi da casi di clonazione con le AI. Si accelera la crisi politica in Spagna. Il premier Sanchez si dimette dopo la bocciatura sui decreti per la casa. Convocate le elezioni anticipate. Si voterà il 29 novembre. Il fallito attentato al volo Fly Dubai. L'ho fatto per vendicare Gaza. Volevo morire da martire. Così agli inquirenti il pilota omanita Hammam al-Hammami durante l'interrogatorio negli Emirati. Calcio, l'Italia batte la Turchia 3-1 al Dallara di Bologna nella quarta giornata di Nations League, mentre la Francia travolge il Belgio 4-1. Gli azzurri salgono al secondo posto del girone e l'Under 21 all'Adriatico di Pescara batte la Polonia 6-2 e conquista il pass per la fase finale degli europei di categoria. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Una finestra è una finestra.
3: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
2: Vedo.
3: La maniglia centrale è davvero elegante.
2: Sì, bella.
3: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
2: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
4: Ocnoplast. Le finestre di design.
5: Lo stress, l'uso di apparecchi dentali, morsicature accidentali, scottature del palato possono favorire la diffusione di afti dolorose. Quando il dolore delle afti ti disturba, puoi ridurlo rapidamente con Alodex Protezione Attiva. La sua pellicola protegge, riduce il dolore e favorisce la guarigione. Finalmente un po' di sollievo. Alodex Protezione Attiva è un dispositivo medico CE 0477. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
6: Birichina. Hai voglia di vivere la vita? Di goderti momenti semplici? Di sorridere? No problem! Questa è Radio Birichina!
7: Birichina. Bollettino Deghiversario numero 2.
8: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
9: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
10: Oh no, si è rotto il parabrezza e non conosciamo nemmeno la zona.
11: Aspetta un secondo. Eccolo!
12: Ovunque ti trovi c'è un centro Dr. Glass.
9: Chiama l'810 1010 o vai su drglass.com. Dr. Glass, la cura per il tuo parabrezza.
13: Ritornano le rubriche di SOS Autunno con Obi, dedicata a chi vuole un giardino impeccabile, senza stress, risparmiando davvero. Problema numero uno, pavimenti esterni e terrazzi dopo le prime piogge. Tenerli puliti è difficile, qual è la soluzione?
14: Il miglior alleato contro sporco e fango è l'idropulitrice Carker K4 Black, a soli 139 euro in esclusiva per i clienti con app Yobi. La promozione valida fino al 14 ottobre. Affronta l'autunno con Obi. Approfitta delle offerte esclusive che trovi sull'app Yobi e in store.
15: Obi, tutto è possibile.
16: Naturelle Win. Partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.
17: Le uova naturelle.
18: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte.
19: Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili.
20: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora.

0: Non c'è niente di meglio di una canzone che ami. Chiama Radio Birichina al 393 7366 770 per riascoltarla subito.
1: Ascoltiamo da Verona in FM. Possiamo sentire la canzone di Rino Gaetano, Il cielo sempre più blu? Grazie, buona giornata a tutti.

0: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Birichina per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
1: Il latte e latteria Soligo è 100% italiano, raccolto ogni giorno e lavorato in poche ore. Latteria Soligo, il buono del latte fresco, dal sapore autentico.
2: C'è chi balla e c'è chi vuole far ballare. C'è chi aspetta il drop e chi vuole decidere quando arriva. Dal 7 novembre parte un nuovo corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Dalle 14 alle 18 negli studi di Radio Birichina. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Fare radio non è solo una passione.
3: Unisciti al canale Telegram di Radio Birichina per restare sempre informato sulle ultime novità musicali e non solo. Segui il gruppo Telegram di Radio Birichina. Giochi, curiosità e tanto altro ti aspettano.
4: Lo faccio il mese prossimo, tanto tiene ancora. Forse dovevo pensarci prima.
5: Aspettare costa sempre di più. Nico per tutto è specializzata nella bonifica e smaltimento amianto, nel rifacimento di coperture industriali e nella posa di pannelli e lamiere. Azienda certificata, interventi rapidi e un unico interlocutore. Chiama oggi Nico per tutto al 329-704-3343, via del Grano 3A 3 Baseleghe Padova e su nicopertutto.it. Nico per tutto, sicurezza sopra, tranquillità sotto.
6: Sorteggio del tavolo sulla torta a destra.
7: Cosa?
8: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
9: Con la macchina del caffè di Radio Birichina, niente più risvegli confusi.
8: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione chiamandolo 0423 7367. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 7367.
10: Metti in moto il trattore. Per gli attrezzi giusti c'è Delix.it.
11: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
10: Delix.it.
11: I migliori prezzi nazionali, perché vendiamo direttamente all'utilizzatore finale.
10: Delix.it.
11: Spediamo gratis in tutta Italia.
10: Delix è associata a Federunacoma, Federazione Nazionale Costruttori Macchine per l'Agricoltura.
11: Delix.it.
10: Delix, il tuo partner al lavoro.
12: Radio Birichina non ti lascia mai solo, anche a Roma e nel Lazio, sulle frequenze 101.2 e 101.3. Parti da casa, viaggia tranquillo e porta la tua radio del cuore sempre con te. Radio Birichina, ovunque tu vada.

Buongiorno, sono Pier dalla provincia di Trento, Comano Terme. Vorrei richiedere questa mattina per cortesia una canzone di Angelo Branduardi, ascolto in DAB, e la dedico a tutti voi. Complimenti per la trasmissione. Buona giornata.

0: uno stop.
1: Un supermercato AEO è la scelta più conveniente. Fino all'11 ottobre, birra Nastro Azzurro in bottiglia da 62 cl al prezzo super di soli 98 centesimi.
2: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili!
3: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
4: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
5: Il Black Friday di Skoda è già arrivato! Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Berichina. Se hai una canzone in mente e la vuoi ascoltare adesso, chiama Radio Birichina al 393-7366-770. 393-7366-770. Birichina.
7: Vuoi risparmiare davvero?
8: Di più!
7: Vuoi prezzi bassi sempre?
8: Di più!
7: Vuoi prezzi sotto costo?
8: Questo è di più!
7: Vieni nei supermercati Di Più. Dall'1 al 10 ottobre arrivano i prezzi sotto costo su tantissimi prodotti, come prosciutto crudo Salumeria del Corso da 100 grammi a solo 1,35 euro o acqua Sant'Anna 6 bottiglie da 2 litri a solo 1,99 euro.
8: Chi sceglie bene, sceglie Di Più.
9: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
10: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
11: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
12: Per la tua pubblicità scegli Radio Birichina. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

C'è solo una radio dove la tua canzone arriva subito. Radio Birichina. Chiama al 393-7366-770. 393-7366-770 e lascia il tuo messaggio in segreteria telefonica.

Buongiorno Radio Vicina, vuoi ascoltare la canzone Piazze di Rappi Zero? E siamo la provincia di Piazze e addio a Ugo. Grazie, mi chiedi ascolto. Buongiorno.

0: Carlo e Veritina, sono Mario di Berganti in provincia di Vicenza. Mi piacerebbe ascoltare la canzone Ciance. Grazie e buon inizio weekend e inizio settimana a tutti anche allo staff. Ciao.
1: Lingua di marmo antico di una cattedrale, lingua di spada e pianto di dolore,

Radio Birichina, dove la musica è di casa. Chiedi la tua canzone al 393-7366-770, 393-7366-770 e lascia il tuo messaggio in segreteria telefonica.

0: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
1: Ad esempio la pistola spruzzo Wagner 630 watt con due serbatoi e a soli 129 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
2: C'è chi parla e chi vuole essere ascoltato.
3: C'è chi sente una voce alla radio.
2: E c'è chi pensa, potrei essere io. Dal 7 novembre parte un nuovo corso speaker edizione della Peter Pan Academy. Dalle 9 alle 13 negli studi di Radio Birichina. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Fare radio non è solo una passione.
4: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
5: AR Sedie e Tavoli, sedie e tavoli per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio. Su arsedieetavoli.it e allo 02 910 54 27.
6: Quando incontri le persone sul tuo tragitto di vita, ricordati che non conosci le loro storie o le loro sofferenze, quindi sii gentile con loro. Un sorriso richiama sempre un altro sorriso. È un consiglio di Radio Birichina.
7: Ci sono cose che funzionano così bene che quasi non te ne accorgi. La luce si accende, il wifi prende, il software fa il suo lavoro. Semplice, ogni giorno. È questa la filosofia di Data Services. Software completi, intuitivi e affidabili. Per aziende, commercialisti e consulenti del lavoro. Dalla programmazione all'assistenza, un unico partner. Soluzioni personalizzabili, supporto vicino e canoni chiari. Da oltre 40 anni. Data Services. Soluzioni per persone che contano. Dataservices.it.
8: Per la tua pubblicità scegli Radio Birichina. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1.

0: uguali a nessuno.
1: Birichina. Radio Birichina.
2: Time.
3: Ora.
4: Sono le 10:01.

0: Le notizie di Radio Birichina.
1: Buongiorno, io sono Giorgia Meloni, diventa marchio. La premier ha registrato la sua voce contro i fake dell'intelligenza artificiale. La presidente del Consiglio intende tutelarsi dai casi di deepfake e di clonazione con l'intelligenza artificiale. Ha depositato un audio di 4 secondi all'Ufficio europeo per la proprietà elettorale. In Spagna Sánchez proclama le elezioni anticipate per il prossimo 29 novembre, intanto nei sondaggi sono avanti le destre. Sulla questione spagnola è intervenuto il deputato di Forza Italia Giorgio Muré.
2: La Spagna, che viene spesso descritta come il miracolo, in realtà vive la contraddizione di un governo che evidentemente non ha l'appoggio che dovrebbe avere, anche rispetto alla piazza, ciò che succede non è in sintonia. E quindi disvela quello che abbiamo molte volte denunciato in Italia, che è un grande incantesimo che adesso gli elettori decideranno se far finire.
1: Calcio, la Nations League. Ieri sera a Bologna l'Italia si è imposta sulla Turchia per 3-1. La Francia ha battuto il Belgio per 2-1. La nuova classifica vede al comando la Francia con 10 punti, seguita dall'Italia con 7, poi il Belgio a 6, la Turchia ancora a 0. Per quanto riguarda l'Under 21, gli azzurri si sono qualificati agli europei del 2027 battendo per 6-2 la Polonia. È tutto, a più tardi.
3: In macchina o in bici, Birichina è la tua compagna ideale. Richiedi la tua canzone preferita al 393-7366-770. 393-7366-770. Birichina.
4: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
5: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero Samsung alto 2 metri, classe C, connesso per farti risparmiare energia, a €699 fino all'11 ottobre, solo da 1 euro.
6: Con il nuovo Subito Motori bastano 30 secondi per trovare l'auto perfetta.
7: Sì, allora vorrei un SUV ibrido. 249 cavalli.
6: Ok.
7: Largo massimo 1,90 m.
6: Altro?
7: Da rivenditore verificato.
6: Trovato.
7: Wow!
6: Sei in vendita? È su Subito Motori, il parco auto più grande d'Italia con più di 500.000 annunci. Da privati e rivenditori verificati vicino a te. Cosa aspetti? Meglio subito. Scarica l'app.
8: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza. Vorresti mangiare sempre in ottimi ristoranti risparmiando? Sposati con il o la titolare del ristorante. Oppure, se non vuoi legami sentimentali, usa The Fork, l'app per prenotare 20.000 ristoranti in tutta Italia. Con The Fork vai sul sicuro con recensioni verificate. E con The Fork Festival trovi oltre 2.000 ristoranti con il 50% di sconto per un periodo limitato. Scarica The Fork. Offerta valida fino ad esaurimento posti disponibili.
9: Bollettino Digiversario numero 1.
10: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di stare incollati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
11: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai

Ciao, sono Sonia di Altavilla, dedico a tutte le persone in ascolto una canzone di Toto Cotugno, Una domenica italiana. Grazie, buona giornata.

Ciao Birichina, buongiorno. Senza di te non si può stare. Questa mattina vorrei dedicare a mia moglie, alle mie sorelle 6 e alle mie cognate la canzone Woman in Love. E sono Walter da Vicenza e ti ascolto in FM. Buona giornata a tutti e a tutte le birichine.

0: alla Trevigiana DOP, il gusto autentico della provincia di Treviso, morbido e delicato al palato. Iniziativa finanziata nell'ambito del bando Distretto del Cibo, secondo avviso 2024.
1: C'è chi balla e c'è chi vuole far ballare. C'è chi aspetta il drop e chi vuole decidere quando arriva. Dal 7 novembre parte un nuovo corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Dalle 14 alle 18 negli studi di Radio Birichina. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Fare radio non è solo una passione.
2: Radio Birichina sta cercando tutte le foto e i ricordi dei gruppi locali degli anni 60. A Bergamo c'erano i Chiodi, a Mantova i Ribelli, a Modena l'Equipe 84. E nella vostra città inviateci a mattonella@birichina.it. Le foto dei gruppi e dei locali dove anche voi vi siete divertiti negli anni 60 saranno pubblicate sul sito di Radio Birichina nella sezione La Mattonella.
3: Bella casa, manca solo qualcosa.
4: Una porta di design, vai da Bartocci.
3: Bartocci propone porte di design, scrigno, pile e Henry Glass. Minimal, eleganti, scorrevoli, filo muro.
4: Qualità made in Italy, assistenza e installazione professionale.
3: Bartocci, apri la porta al design. Via Mezzanile 85, Roma.
4: 06 61 90 90 57 e su bartocci.info.
5: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Birichina per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
6: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
7: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghe, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net. 0423 73 66 12.
8: Gioca con Radio Birichina anche sul canale di Telegram. Unisciti al gruppo e sarai avvisato in tempo reale con una notifica al tuo smartphone, al tuo tablet o al tuo PC. Ogni giorno tantissimi premi esclusivi solo per gli ascoltatori di Radio Birichina.
9: Radio Birichina ti accompagna ovunque tu vada. Ci trovi anche a Roma e nel Lazio sulle frequenze 101.2 e 101.3. Quando ti sposti, porta con te la tua musica preferita. Radio Birichina, no problem. Fino alla capitale.

Siamo dalla provincia di Varese, sono Giuseppe, saluto tutti i birichini in ascolto e vorrei ascoltare la canzone dei Pink Floyd, The Wall, dedicata a Stefania, che mi aiuta sempre in tutto, e a tutti gli amanti della stagione autunnale. Buona settimana a tutti.

0: Vuoi sentire la tua canzone preferita? Fai subito la tua richiesta a Radio Birichina. Chiama al 393-7366-770. 393-7366-770. Radio Birichina Richieste.
1: Passata davanti, ma ho avuto poca fantasia, poca fantasia.

0: www.sos.it.
1: Ritornano le rubriche di SOS Autunno con Obi, dedicate a chi vuole un giardino impeccabile risparmiando davvero. Parliamo di foglie, signori, le bellissime foglie gialle, rosse e secche. Come ci liberiamo del tappeto scricchiolante senza fatica?
2: Lo strumento più pratico e veloce è il soffiatore a scoppio TechGuard TGS 26cc. Per tutto ottobre a soli 99 euro in esclusiva per i clienti con app Yobi. Affronta l'autunno con gli strumenti giusti. Li trovi tutti da Obi. E con l'app Yobi subito tantissime offerte esclusive per te.
3: È possibile.
4: Vuoi riprendere gli studi o cambiare università? Passa a Mercatorum. Con l'Ateneo Digitale delle Camere di Commercio studi online e valutiamo i tuoi CFU. E se passi ad ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1550 euro.
5: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime con due giorni di grandi offerte?
6: Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
7: Festeggia! Incredibili! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. A questa ora.
8: Bella fraga, sono Aiolina, la tua incredibile vicina. C'è un'offerta proprio top sotto casa, fai uno stop.
9: Un supermercato AEO è la scelta più conveniente. Fino all'11 ottobre, birra Nastro Azzurro in bottiglia da 62 cl al prezzo super di soli 98 centesimi.
10: Amore, la vasca?
11: Leviamo.
10: Le piastrelle?
11: Leviamo.
10: Anche i mobili del bagno?
11: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
10: E i lavori?
11: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
10: Mi hai levato le parole di bocca.
11: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
12: iperceramica.
13: Berichina. L'arte non riproduce ciò che è visibile, ma rende visibile ciò che non sempre lo è. Radio Birichina, un po' artista, un po' pirata.
12: Birichina.
14: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
15: Il caffè di Birichina lo si beve la mattina, cappuccino pure il tè. Ma perché, perché, perché?
16: Perché Radio Birichina fa il caffè, ma non solo. Ginseng, orzo, cappuccino, moccaccino, nocciolino, tè. Ordina le capsule per la macchina del caffè di Radio Birichina a partire da 19 centesimi l'una con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 73 67.
17: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
18: Ci sono cose che funzionano così bene che quasi non te ne accorgi. La luce si accende, il wifi prende, il software fa il suo lavoro. Semplice, ogni giorno. È questa la filosofia di Data Services. Software completi, intuitivi e affidabili. Per aziende, commercialisti e consulenti del lavoro. Dalla programmazione all'assistenza, un unico partner. Soluzioni personalizzabili, supporto vicino e canoni chiari. Da oltre 40 anni. Data Services. Soluzioni per persone che contano. Dataservices.it.
19: Clienti che non arrivano. Il telefono che non squilla. Il negozio sempre vuoto e la concorrenza che si fa sentire.
20: Altro che mostri, streghe e fantasmi. Questi sono i veri incubi di un'attività. Ma c'è un modo per scacciare le tue paure. Se fai pubblicità su Radio Birichina, la tua voce entra nelle case, viaggia in auto e accompagna le persone al lavoro. Fai sentire la tua attività. Chiama Radio Birichina 800 651 651.

0: Sono Patrizia della provincia di Venezia. Vorrei ascoltare Bocca di Rosa di André. Grazie mille.
1: La chiamavano Bocca di Rosa, metteva l'amore, metteva l'amore. La chiamavano Bocca di Rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa. Appena scesa alla stazione del paesino di Sant'Ilario, tutti s'accorsero con uno sguardo che non si trattava d'un missionario. C'è chi l'amore lo fa per noia, chi se lo sceglie per professione. Bocca di Rosa nell'uno nell'altro, lei lo faceva per passione. Ma la passione spesso conduce a

Su Radio Birichina sei tu a scegliere la musica. Chiama ora al 393 7366 770. 393 7366 770 e richiedi la tua canzone preferita.

Ciao Birichina, sono Angelina di Verona, vi ascolto in FM, sto andando a farmi un bel giretto e mi piacerebbe ascoltare una canzone della Cinquetti, quella che volete. Va bene? Ciao a tutti voi!

0: Per ascoltare le tue canzoni, scegli Radio Birichina. Chiamaci al 393-7366-770. 393-7366-770.
1: Da Verona, gradirei sentire Celentano con Il Forestiero. È una vita che non si sente nella vostra FM. Grazie, buona giornata.

0: Radio Birichina.
1: Time. Ora. Sono le 11:00. Birichina.
2: Vuoi risparmiare davvero?
3: Di più!
2: Vuoi prezzi bassi sempre?
3: Di più!
2: Vuoi prezzi sotto costo?
3: Questo è di più!
2: Vieni nei supermercati Di Più. Dall'1 al 10 ottobre arrivano i prezzi sotto costo su tantissimi prodotti, come prosciutto crudo Salumeria del Corso da 100 grammi a solo 1,35 euro o acqua Sant'Anna 6 bottiglie da 2 litri a solo 1,99 euro.
3: Chi sceglie bene, sceglie Di Più.
4: C'è chi balla e c'è chi vuole far ballare. C'è chi aspetta il drop e chi vuole decidere quando arriva. Dal 7 novembre parte un nuovo corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Dalle 14 alle 18 negli studi di Radio Birichina. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Fare radio non è solo una passione.
5: Dal 3 al 6 novembre Ecomondo è il luogo dove le nuove tecnologie green incontrano imprese ed esperti della sostenibilità. Ed è proprio qui che eOnce presenterà per la prima volta al pubblico le sue nuove spazzatrici full electric. Non perdere l'occasione, scopri OneSweep 70 e OneSweep 55, macchine progettate per unire alte prestazioni, efficienza energetica, lunga autonomia e sostenibilità. Ti aspettiamo in fiera a Ecomondo Rimini, padiglione C7, 300 eOnce Smart.

0: Smart Green Always On. Scopri di più su iOnce.com.
1: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
2: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
1: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
2: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
3: Ehi, Radio Birichina si sente anche nella capitale. 101.2 e 101.3. 101.2 e 101.3. Che tu sia a nord o in viaggio verso il Lazio, la tua musica ti segue. Radio Birichina, le tue richieste, la tua radio.
4: Per la tua pubblicità scegli Radio Birichina. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.
3: Vuoi fare una dedica musicale a qualcuno? Chiama Radio Birichina 393-7366-770.
5: Le notizie di Radio Birichina.
6: Buongiorno, oggi si celebra la giornata dei caregiver, il termine inglese per definire chi si prende cura di un familiare che ha bisogno di assistenza. È un appuntamento nato, quello di oggi, per riconoscere il valore di chi ogni giorno e spesso nel silenzio dedica tempo ed energia ad accudire parenti o conoscenti fragili, anziani o con disabilità. In Italia ci sono oltre 12 milioni di persone che prestano aiuto e cure. A Roma il comandante generale dei Carabinieri Luongo ha riunito i campioni in divisa. Tra i presenti c'erano anche la primatista dell'asta Roberta Bruni e lo sciatore Dominique Paris. Messaggi di valori importanti come disciplina, dedizione, senso di responsabilità e passione. Così il generale Luongo ha definito gli atleti che rappresentano l'arma e il suo centro sportivo. Poi sulla questione RIS il generale ha detto: se qualcuno ha sbagliato pagherà. Non si deve però intaccare il valore del RIS.
7: Se la magistratura accerterà irregolarità o responsabilità individuali nel passato, la risposta dell'arma, come al solito, sarà di totale collaborazione, massima trasparenza e assoluta fermezza.
6: Siamo in chiusura, parliamo di calcio, naturalmente la Nations League in primo piano, l'Italia ieri sera ha sconfitto la Turchia per 3-1, si piazza così nel girone al secondo posto in classifica con 7 punti dietro alla Francia che ne ha 10. Successo anche per l'Under 21 che ha sconfitto la Polonia per 6-2 e accede così agli europei del 2027. È tutto per il momento, prossimo appuntamento tra un'ora. Buona giornata.
8: Una coscienza pulita è il cuscino migliore. Radio Birichina e dormi sonni tranquilli.
9: Birichina. Con il nuovo Subito Motori bastano 30 secondi per trovare l'auto perfetta.
10: Sì, allora vorrei un SUV ibrido. 249 cavalli.
9: Ok.
10: Largo massimo 1,90 m.
9: Altro?
10: Da rivenditore verificato.
9: Trovato.
10: Wow!
9: Sei in vendita. È su Subito Motori, il parco auto più grande d'Italia con più di 500.000 annunci. Da privati e rivenditori verificati vicino a te. Cosa aspetti? Meglio subito. Scarica l'app.
11: Bollettino Deghiversario numero 2.
12: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
13: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
14: Oh no, proprio adesso si è rotto il parabrezza e non conosciamo nemmeno la zona.
15: Aspetta un secondo. Trovato? C'è un centro Dr. Glass a 200 metri.
14: Così vicino.
15: Vedi? Dr. Glass è sempre dietro l'angolo e noi invece riusciamo a perderci anche col navigatore.
14: Ovunque ti trovi, Dr. Glass è vicino a te. Ripariamo, sostituiamo e ricalibriamo il parabrezza della tua auto utilizzando solo vetri omologati, certificati e garantiti. Chiama il numero verde 810 1010 o visita drglass.com. Dr. Glass, la cura per il tuo parabrezza.
16: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime con 2 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
17: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora!
18: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.

Buongiorno Birichina, chiamo dalla provincia di Padova. Vorrei tanto dedicare una canzone a mia figlia oggi che fa 56 anni, dalla mamma, e volevo dedicare la canzone Cammelli Scorpioni. Se mi potete accontentare vi ringrazio e buona giornata.

Buongiorno, sono Giuseppina da Treviso. Vorrei ascoltare a vostra scelta una canzone di Marco Masini. Grazie.

0: Birichina. Radio Birichina.
1: No problem. Cari amici di Radio Birichina, noi tra una canzone e l'altra stamattina vi vogliamo invitare ad ascoltare benissimo la prossima promo che arriva in compagnia di Alberto Acerbis. Lo sapete che Alberto è il guru dell'olio d'oliva del nord Italia. Buongiorno Alberto.
2: Buongiorno a te, stiamo raccogliendo le prime olive, il frutto si presenta piccolo ma bellissimo, quindi avremo meno olio ma una quantità meravigliosa. E uno pensa, adesso me lo aumenta, no. Tutto il mese di ottobre e novembre, 6 bottiglie di olio estratto freddo Acerbis, analisi disponibile, analisi chimiche disponibile, 84 euro. Dovete chiamare in frantoio questo numero, 030 68 40 48, 3 bottiglie 45 euro per chi non ci conosce e vuole provarlo, una cosa meravigliosa. 84 euro 6 bottiglie da un litro di un olio meraviglioso. Dietro una bottiglia di olio c'è anche il lavoro di contadini, di persone. 030 68 40 48 oppure olioacerbis.com, perché come diceva il mio nonno,
1: diceva che l'olio Bu viene sempre a galla. Brava. E noi vi invitiamo, chi non ha mai assaggiato e provato i prodotti, ma soprattutto l'olio di Alberto Acerbis, a chiamare adesso allo 030 68 40 408. Facciamo un po' di scorte.
2: Buona musica.

Ciao Radio Berichina, sono Emilia di Valdagno, volevo farmi una dedica che sono a casa che sto stirando, se è possibile la canzone di Gianna Nannini sei nell'anima, a tutti quelli che mi conoscono. Ciao Radio Berichina, ciao.

Buongiorno, chiamo dalla provincia di Mantova, vi ascolto in FM, sono Miriam. Volevo dedicarmi per oggi il mio compleanno, ovunque sarai, ovunque sarò, di Rama, e augurare a tutti buona giornata e anche a Radio Birichina. Grazie, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao.

0: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
1: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
2: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da €119 al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo €3,514. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale €16,734. Importo totale dovuto €21,076. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Bella Praga, sono Aiolina, la tua incredibile vicina. C'è un'offerta proprio top sotto casa, fai uno stop.
4: Un supermercato AEO è la scelta più conveniente. Fino all'11 ottobre birra Nastro Azzurro in bottiglia da 62 cl al prezzo super di soli 98 centesimi.
5: Hai dei vecchi gioielli da vendere? Cerchi affidabilità e trasparenza? Vieni da Orocash, il mio compro-oro di fiducia. Il tuo oro sarà valutato e pagato subito in contanti, entro i limiti di legge. Da Orocash puoi vendere anche l'argento. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it.

0: c'è chi balla e c'è chi vuole far ballare. C'è chi aspetta il drop e chi vuole decidere quando arriva. Dal 7 novembre parte un nuovo corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Dalle 14 alle 18 negli studi di Radio Birichina. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Fare radio non è solo una passione.
1: Il latte e latteria Soligo è latte 100% italiano, raccolto ogni giorno dai soci allevatori e lavorato in poche ore per preservarne tutta la freschezza. Latteria Soligo, dal 1883 il buono del latte fresco dal sapore autentico.
2: Scopri One Sweep 90 di InOne, la spazzatrice industriale elettrica progettata per la pulizia di ampie superfici produttive e logistiche. Più ore di lavoro, meno ricariche, zero emissioni dirette e costi operativi ridotti. One Sweep 90, l'energia della pulizia industriale portata a un livello superiore. Scopri One Sweep 90 su i-once.com. InOne è un brand del gruppo Eureka SPA.
3: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
4: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
3: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
4: Modular. Demoliamo per l'ambiente.

Valeria, chiamo dalla provincia di Lecco in FM e vorrei dedicare a me e alla mia gemella che compiamo 70 anni, Jump de Van Allen. Grazie a tutti i birichini, grazie, ciao, buona giornata.

0: studi, quando cammini, fatti accompagnare da Radio Birichina. Puoi anche richiedere le tue canzoni preferite al 393-7366-770. 393-7366-770.
1: Volevo ascoltare The Duck, The Bay, The Duck, The Bay, che hanno dato in giro i previsioni.

di Richina, mi chiamo Marco, chiamo dalla provincia di Bergamo. Vi ascolto in streaming. Mi piacerebbe ascoltare una canzone dei Pooh, Quel tanto in più. Grazie mille e buon ascolto a tutti.

0: Radio Birichina è tua. Richiedi la tua canzone lasciando un messaggio al 393-7366-770. 393-7366-770.
1: Voglio fare questa dedica, ma noi no dei nomadi, a tutti gli infermieri che hanno i piedi per terra e la testa sul collo. Grazie, da Fiumicino, Enzo, grazie.

0: mattina.
1: Time. Ora. Sono le 12 e 0 minuti. Berichina.
2: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
3: Clienti che non arrivano. Il telefono che non squilla. Il negozio sempre vuoto. E la concorrenza che si fa sentire.
4: Altro che mostri, streghe e fantasmi. Questi sono i veri incubi di un'attività. Ma c'è un modo per scacciare le tue paure. Se fai pubblicità su Radio Birichina, la tua voce entra nelle case, viaggia in auto e accompagna le persone al lavoro. Fai sentire la tua attività. Chiama Radio Birichina 800 651 651.
5: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
6: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulor Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
7: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
6: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
7: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
8: Radio Birichina è anche in video. Lightning. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Birichina TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Birichina TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
9: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri

0: nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
1: Birichina. Le notizie di Radio Birichina.
2: Ben trovati da Virginia Giacomin. Lanceremo una task force per aggregare la domanda di energia nell'Unione Europea. A parlare la Presidente della Commissione, von der Leyen, che spiega: subiamo tutti l'impatto dei costi. In inverno la situazione potrebbe aggravarsi. Da oggi le accise sul gasolio rincarano di 6,1 centesimi, senza che il meccanismo delle accise mobili compensi la fine dello sconto fiscale. Eni precisa che il price cap resta, ma come già annunciato non assorbe il ripristino delle tasse. Nuove imponenti proteste studentesche oggi in Francia, dito puntato su mancanza di insegnanti, orari pesanti, aule ed edifici fatiscenti. Le mobilitazioni sono iniziate alla periferia sud-est di Parigi il 21 settembre e spesso sono sfociate in violenza. Oggi attesi migliaia di studenti nella capitale. Yannick Sinner annuncia la fine degli impegni per quest'anno. Su consiglio del suo staff medico, il tennista si sottoporrà a un trattamento per un'infiammazione al ginocchio. Il numero uno del mondo tornerà a gareggiare nel 2027. L'annuncio sui social. Queste Breaking News di TGCOM 24.
3: Una finestra è una finestra.
4: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
3: Vedo.
4: La maniglia centrale è davvero elegante.
3: Sì, bella.
4: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
3: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
5: Ocnoplast. Le finestre di design.
6: Lo stress, l'uso di apparecchi dentali, morsicature accidentali, scottature del palato possono favorire la diffusione di afti dolorose. Quando il dolore delle afti ti disturba, puoi ridurlo rapidamente con Alovex Protezione Attiva. La sua pellicola protegge, riduce il dolore e favorisce la guarigione. Finalmente un po' di sollievo. Alovex Protezione Attiva è un dispositivo medico CE0477. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni per l'uso.
1: 3-7-3-6-6-7-7-0 393-7366-770 è il numero di Radio Birichina. Chiamaci adesso e richiedi una canzone. Sarai in onda subito.
7: Birichina. Bollettino Digiversario numero 1.
8: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
7: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
9: Naturelle Win. Partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro. Le uova
10: naturelle. È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
11: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora!

0: Buongiorno Radio Pirichina, sono Sonia, provincia di Treviso, perché volevo chiedervi per cortesia una canzone di Jovanotti da dedicare a quelle tre splendide donne che hanno chiamato per il loro compleanno oggi. Grazie.
1: Vediamo cosa ci riserva questa sera, che è cominciata con un desiderio di vivere le cose che verranno, connessi col respiro e senza troppo affanno.

0: Se hai una canzone in mente e la vuoi ascoltare adesso, chiama Radio Birichina al 393-7366-770. 393-7366-770.
1: Ciao, sono Laura da Casarile, provincia di Milano. Vi ascolto sempre in streaming e oggi, visto che è il mio compleanno, mi volevo dedicare una canzone di Elvis, If I Can Dream. Grazie, buona giornata a tutti e buon compleanno a me.

0: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
1: Ad esempio la stufa pellet canalizzata Olivia 10 kW, 5 stelle, bianca, è a soli 995 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
2: Casatella Trevigiana DOP. Morbido, delicato e autentico, originario della provincia di Treviso. Iniziativa finanziata nell'ambito del bando Distretto del Cibo, secondo avviso 2024.
3: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Birichina per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
4: Unisciti al canale Telegram di Radio Birichina per restare sempre informato sulle ultime novità musicali e non solo. Segui il gruppo Telegram di Radio Birichina. Giochi, curiosità e tanto altro ti aspettano.
5: Natale si avvicina. Noi ci abbiamo già pensato. E tu? Non farti prendere dall'ansia dei regali ed evita di spendere soldi su oggetti superflui. Metti d'accordo tutti con cesti regalo pieni di prelibatezze artigianali di Sauris e di bontà. Salumificio Zare di Sauris è la risposta al tuo Natale speciale. E sei tu a scegliere il contenuto. Salumificio Zare, per te, per i tuoi dipendenti o clienti, per la tua famiglia. Cerca Salumificio Zare.
6: Bella casa, manca solo qualcosa.
7: Una porta di design, vai da Bartocci.
6: Bartocci propone porte di design, scrigno, pile e Henry Glass. Minimal, eleganti, scorrevoli, filo muro.
7: Qualità made in Italy, assistenza e installazione professionale.
6: Bartocci, apri la porta al design. Via Mezzanile 85, Roma.
7: 06 61 90 90 57 e su bartocci.info.
8: Anch'io ero un lavoratore come te, poi mi si sono impigliati i capelli nel tornio. E ora risparmio sul parrucchiere.
7: Se avessi seguito i corsi di sicurezza, i capelli li avresti ancora. CBR Consulenze forma lavoratori e aziende con corsi di sicurezza, consulenza RSPP, valutazione dei rischi e procedure di prevenzione. In presenza a Ravenna e Livorno, online e presso i clienti in tutta Italia. CBR Consulenze 0544 176 66 44.
9: Stusa Cucine e Chateau d'Ax presentano speciale anniversario Home Deco. Primi 45 clienti fino a 6.000 euro di vantaggi più 8 promozioni irripetibili. Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Fossalta di Porto Gruaro e Trieste.

0: te.
1: A casa o in ufficio, Radio Birichina è il tuo sottofondo ideale. Richiedi anche tu una canzone al 393-7366-770. 393-7366-770.

0: rubrica di SOS Autunno con Obi, dedicata a chi vuole un giardino impeccabile, senza stress, risparmiando davvero. Problema numero uno, pavimenti esterni e terrazzi dopo le prime piogge. Tenerli puliti è difficile. Qual è la soluzione?
1: Il miglior alleato contro sporco e fango è l'idropulitrice Carker K4 Black. A soli 139 euro in esclusiva per i clienti con app Yobi. La promozione valida fino al 14 ottobre. Affronta l'autunno con Obi. Approfitta delle offerte esclusive che trovi sull'app Yobi e in store.
2: È possibile.
3: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
4: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Amore, la vasca?
6: Leviamo.
5: Le piastrelle?
6: Leviamo.
5: Anche i mobili del bagno?
6: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
5: E i lavori?
6: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
5: Mi hai levato le parole di bocca.
6: Leva l'IVA. Solo a ottobre e solo da...
7: Iperceramica.
8: Oh no, si è rotto il parabrezza e non conosciamo nemmeno la zona.
9: Aspetta un secondo. Eccolo! Ovunque ti trovi c'è un centro Dr. Glass.
8: Chiama l'810 1010 o vai su drglass.com. Dr. Glass, la cura per il tuo parabrezza.
10: Berichina. Ci pensi mai che la vita è troppo breve per stressarti con gente che non merita nemmeno il privilegio di essere un problema? Radio Berichina, mai scelta fu migliore.
11: Berichina.
12: Vuoi risparmiare davvero?
13: Di più!
12: Vuoi prezzi bassi sempre?
13: Di più!
12: Vuoi prezzi sotto costo?
13: Questo è di più!
12: Vieni nei supermercati Di Più. Dall'1 al 10 ottobre arrivano i prezzi sotto costo su tantissimi prodotti, come prosciutto crudo Salumeria del Corso da 100 grammi a solo 1,35 euro o acqua Sant'Anna 6 bottiglie da 2 litri a solo 1,99 euro.
13: Chi sceglie bene, sceglie Di Più!
14: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale Caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
15: Mobili Caramella, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
16: Hit Universal Fun. Corona, la regina del divertimento, compie 35 anni. Il 9 ottobre festeggia con noi al concerto degli Aaron Paris Band. Non mancherà il buffet gratuito, l'estrazione Lucky 35 e la torta di compleanno. Ti aspettiamo al Corona Kranjska Gora Slovenia. Scopri di più su coronakranjskagora.com.
17: E per finire la nostra pizza capricciosa aggiungiamo gli straordinari carciofi Nova, i buonissimi funghi trifolati sempre Nova e via in forno a 220 gradi per 10 minuti.
18: Sai perché la pizza ha un sapore unico con i carciofi e i funghi trifolati Nova? Senti qua!
19: Perché Nova del gusto è la prova.
20: Ogni stagione ha il suo fascino. Ma gli anni 60 continuano a esercitare una grande influenza. Se anche tu negli anni 60 eri un cantante, un musicista, inviaci le foto a mattonella@birichina.it. Saranno pubblicate sul sito di Radio Birichina.
21: Per la tua pubblicità scegli Radio Birichina. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: Quando leggi un libro, mentre ti rilassi a casa, non farti mancare la tua musica preferita. Chiama Radio Birichina al 393-7366-770. 393-7366-770.
1: Sono Patti, vorrei fare una richiesta al mio amico Renato che ci ascolta sempre su Radio Birichina FM, una canzone di Vanoni. Grazie, ciao.

Birichina, sono Paolo da Roma, vorrei ascoltare First of the Gang to Die di Morrissey e dedicarla a tutti quelli che si sentono birichini oggi.

0: quando il giorno inizia bene è perché c'è Birichina che intrattiene. Dillo a tutti che ascolti la radio più furbetta che c'è e se ti chiedono che radio ascolti, rispondi sempre e solo Radio Birichina.
1: Mi chiamo Giuseppe, chiamo da Lodi, volevo ascoltare e ti vengo a cercare di Franco Battiato. Grazie e buona giornata. E ti...

0: In macchina o in bici, Birichina è la tua compagna ideale. Richiedi la tua canzone preferita al 393-7366-770. 393-7366-770.
1: Ciao Radio Birichina, sono Valeria, vi ascolto a Roma e vorrei ascoltare Hai delle isole negli occhi di Tiziano.

0: Radio Birichina.
1: Time. Ora. Sono le 12 e 59 minuti. Birichina.
2: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
3: Sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
4: Cosa?
5: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
3: Con la macchina del caffè di Radio Birichina, niente più risvegli confusi.
5: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione chiamandolo 0423 7367. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 7367.
6: Il latte e latteria Soligo ha un sapore autentico. È latte 100% italiano, raccolto ogni giorno dai soci allevatori e lavorato in poche ore per conservarne tutta la freschezza. Qualità, territorio e una storia che continua dal 1883. Latteria Soligo, il buono del latte.
7: Natale non ti temo. Da Salumificio Zare, cesti regalo personalizzati con prelibatezze di Sauris artigianali. Cerca Salumificio Zare.
8: Negli anni 60 non c'erano solo i Beatles e i Rolling Stones. Negli anni 60 in Italia si sono formati migliaia di complessi locali. Si faceva musica ovunque, in strada, sul palco, nelle università. Negli anni 60 la rivoluzione era ovunque. Radio Birichina ha raccolto tutte le immagini cult di quella stagione e le puoi rivedere cliccando su birichina.it nella sezione La Mattonella.
9: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
10: Mobili Caramella, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
11: Per la tua pubblicità scegli Radio Birichina. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: la forza determina il diritto, allora non c'è posto per l'amore in questo mondo. Con Radio Birichina, invece, la forza diventa amore e amore diventa potere.
1: Le notizie di Radio Birichina.
2: Buongiorno, in arrivo sull'Italia la perturbazione che porterà freddo e maltempo, ci sarà un crollo termico un po' ovunque, allerta in alcune zone anche per i temporali. Le temperature scenderanno fra i 5 e i 7 gradi e si porteranno nella media stagionale. Continuano le proteste degli studenti in Francia, che oggi sono scesi di nuovo in piazza, lezioni sospese in centinaia di istituti per motivi di sicurezza. I giovani stanno chiedendo più risorse, meno disegaglianze.

0: certezze e un futuro certo. L'innovazione va valutata per il valore che genera al paese. Lo ha detto Antonino Biroccio, general manager di GSK Italia, all'Health Forum in corso a Roma.
1: In questo momento c'è tantissima innovazione che arriva anche grazie all'utilizzo dell'artificial intelligence, delle scoperte che sono sempre più focalizzate al paziente. Abbiamo bisogno di sistemi che ne accelerino l'accesso verso il paziente e che ne creino anche un'equità. In termini di tempistiche, ovviamente, dopo autorizzazione EMA si parla di più di un anno di attesa di rimborso, ma anche di capillarità, cioè che alla fine tutte le regioni, tutti i pazienti che sono distribuiti nelle varie regioni italiane possono accedere a queste innovazioni in tempi molto più veloci.
0: Per ora è tutto, grazie per la vostra attenzione.
2: Dai, fai sentire la tua voce. Richiedi la tua canzone al 393-7366-770. Radio Birichina ti ascolta e manda in onda il tuo brano. 393-7366-770. Radio Birichina richieste.
3: Birichina. Bollettino Deghiversario numero 2.
4: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
3: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
5: In ogni casa vivono mille passioni. Noi le abbiamo tutte a cuore. Spazzolino elettrico Oral-B Aio 3 con sensore LED visibile e testina tonda a 56,99€ fino all'11 ottobre, solo da 1 euro.
6: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza. Vorresti mangiare sempre in ottimi ristoranti risparmiando? Sposati con il o la titolare del ristorante. Oppure, se non vuoi legami sentimentali, usa The Fork, l'app per prenotare 20.000 ristoranti in tutta Italia. Con The Fork vai sul sicuro con recensioni verificate. E con The Fork Festival trovi oltre 2.000 ristoranti con il 50% di sconto per un periodo limitato. Scarica The Fork! Offerta valida fino ad esaurimento posti disponibili.
7: Con il nuovo Subito Motori bastano 30 secondi per trovare l'auto perfetta.
8: Sì! Allora vorrei un SUV ibrido. Uh-huh. 249 cavalli.
7: Ok.
8: Largo massimo 1,90 m.
7: Altro?
8: Da rivenditore verificato.
7: Trovato.
8: Wow!
7: Sei in vendita. È su Subito Motori. Il parco auto più grande d'Italia con più di 500.000 annunci. Da privati e rivenditori verificati vicino a te. Cosa aspetti? Meglio subito.

0: completo su fitactive.it.
1: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili.
2: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora!

0: Hai una canzone in testa che vuoi sentire su Radio Birichina? Falla suonare subito. Invia la tua richiesta musicale chiamando al 393-7366-770 e ascolta il tuo brano preferito in diretta. Non c'è niente di meglio che ascoltare la musica che ami proprio quando vuoi.
1: Ciao, sono Maria Grazia di Cavezzo in provincia di Modena. Vorrei ascoltare la canzone È Due Come Noi di El Puma da Cavezzo, ciao.
2: Mio padre al sole vele, da grande capirai, la vita è questa.

0: cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Birichina per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
1: C'è chi parla e chi vuole essere ascoltato.
2: C'è chi sente una voce alla radio.
1: E c'è chi pensa, potrei essere io. Dal 7 novembre parte un nuovo corso speaker edizione della Peter Pan Academy. Dalle 9 alle 13 negli studi di Radio Birichina. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Fare radio non è solo una passione.
3: Tutti vogliono ballare sulla neve al Peio Music Village. Dal 10 al 16 gennaio 2027, la suggestiva Val di Peio diventa pista da ballo in compagnia di Gianmarco Bagutti, Radio Birichina e tantissimi ospiti. Info e prenotazioni 0423 7367. Radio ufficiale Radio Birichina.
4: Hit Universal Fun. Corona, la regina del divertimento, compie 35 anni. Il 9 ottobre festeggia con noi al concerto degli Aaron Paris Band. Non mancherà il buffet gratuito, l'estrazione Lucky 35 e la torta di compleanno. Ti aspettiamo al Corona Kranjska Gora, Slovenia. Scopri di più su coronakranjskagora.com.
5: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
6: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale. Radio Birichina sta cercando tutte le foto e i ricordi dei gruppi locali degli anni 60. A Bergamo c'erano i Chiodi, a Mantova i Ribelli, a Modena l'Equipe 84. E nella vostra città inviateci a mattonella@birichina.it le foto dei gruppi e dei locali dove anche voi vi siete divertiti negli anni 60. Saranno pubblicate sul sito di Radio Birichina nella sezione La Mattonella.

Fai brillare la tua musica su Radio Birichina. Chiamaci al 393-7366-770 e richiedi la canzone che vuoi ascoltare. Radio Birichina è la tua radio e ogni brano è fatto su misura per te. 393-7366-770. Aspettiamo anche la tua richiesta.

0: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
1: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
3: Puoi dirlo forte.
2: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
3: Sì.
0: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
2: Scegli ora ING Business Banking.
0: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
4: Hai dei vecchi gioielli da vendere? Cerchi affidabilità e trasparenza? Vieni da Orocash, il mio compro-oro di fiducia. Il tuo oro sarà valutato e pagato subito in contanti, entro i limiti di legge. Da Orocash puoi vendere anche l'argento. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
5: Tutti per Orocash.
6: Vuoi riprendere gli studi o cambiare università? Passa a Mercatorum. Con l'Ateneo Digitale delle Camere di Commercio, studi online e valutiamo i tuoi CFU. E se passi ad ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
7: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a 19,99 euro. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.

0: Vuoi risparmiare davvero?
1: Di più!
0: Vuoi prezzi bassi sempre?
1: Di più!
0: Vuoi prezzi sotto costo?
1: Questo è di più!
0: Vieni nei supermercati Di Più. Dall'1 al 10 ottobre arrivano i prezzi sotto costo su tantissimi prodotti, come prosciutto crudo Salumeria del Corso da 100 grammi a solo 1,35 euro o acqua Sant'Anna 6 bottiglie da 2 litri a solo 1,99 euro.
1: Chi sceglie bene, sceglie Di Più.
2: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
3: Il Centro Corona compie 35 anni. Il 9 ottobre, festa e divertimento con gli Aaron Paris Band ed altri eventi. corona-craniscagora.com.
4: C'è chi parla e chi vuole essere ascoltato.
5: C'è chi sente una voce alla radio.
4: E c'è chi pensa, potrei essere io. Dal 7 novembre parte un nuovo corso speaker edizione della Peter Pan Academy. Dalle 9 alle 13 negli studi di Radio Birichina. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Fare radio non è solo una passione.
6: Nei tuoi reparti produttivi devi gestire ogni giorno polvere, residui di lavorazione, oli e grassi? Matteo Carradore, Supply Chain Manager di PM SRL, eccellenza metalmeccanica specializzata nella produzione di pompe ad immersione, racconta:
7: con l'acquisto della lavasciuga e delle spazzatrici Eureka abbiamo soddisfatto tutte le nostre esigenze, garantendo efficacia e rapidità nella pulizia dei nostri pavimenti.
6: Scopri l'esperienza di PM e trova la soluzione più adatta alla tua azienda. Vai su eurekasweepers.com o chiama lo 049 94 81 800. Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali da 40 anni.

Grazie, qui è Francesco da Concorrezzo in FM. Dato che è stato il mio onomastico, vorrei una canzone allegra di Celentano, quella che volete voi. Grazie mille, buon lavoro.

0: So.
1: Con Radio Birichina la musica non si ferma mai. Se vuoi una canzone speciale, chiamaci al 393-7366-770 e la tua musica sarà subito in onda. Fai partire la tua richiesta musicale ora. Chiamaci al 393-7366-770.

0: con te.
1: Sono Francesca Piccin, chiamo da Vittorio Veneto. Per cortesia mi faresti ascoltare Mission di Morricone? La dedico a mio marito che non c'è più da 5 anni. Grazie mille, ciao.

Claudio Birichina, chiamo da Copparo, in provincia di Ferrara. Volevo richiedere la canzone di Charles Aznavour e Io tra di voi. Volevo dedicarla a una ragazza soprannominata Priglia Pegas. Grazie, ciao.

forse un po' di fatica. Cosa vai a pensare al contrario? È stata una magnifica serata. Sì, una magnifica serata.

0: fare la tua richiesta musicale. Chiama subito il 393-7366-770.
1: Ciao, sono Mattia Conti, chiamo da Alfonsine, provincia di Ravenna, e vorrei richiedere Colpo d'Alfredo di Vasco Rossi e ascoltiamo in FM, la dedico alla pubblica assistenza di Alfonsine.
2: Ho perso un'altra occasione buona stasera.

0: Radio Birichina.
1: Time. Ora. Sono le 14 e un minuto. Birichina.
2: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
3: Hit Universal Fun. Corona, la regina del divertimento, festeggia 35 anni di emozioni e momenti indimenticabili. Il 9 ottobre, a partire dalle 19, festeggia con noi al Corona di Kranjska Gora, Slovenia, con il concerto degli Aaron Paris Band, il buffet gratuito, l'estrazione Lucky 35 e, naturalmente, la torta di compleanno. Scopri di più su corona-kranjskagora.com. Ti aspettiamo!
4: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè di Radio Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
5: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
6: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, composto auto riservato e spazi comuni per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.

0: spettacoli, mostre, eventi. Radio Birichina ti informa.
1: Da Folgheria alla Varone, passando per Luserna e la Vigolana, in Alpe Cimbra si accoglie l'autunno. Daniela Vecchiato, direttrice di APT Alpe Cimbra.
2: L'autunno sull'Alpe Cimbra ha il sapore della magia. Se vogliamo dire che c'è una stagione che è ricca di emozioni è proprio quella dell'autunno. Questo perché la natura, le nostre montagne si colorano di giallo, di rosso, di arancione, quindi colori che ci riempiono innanzitutto l'anima. Ma è il momento ideale, grazie anche alle bellissime giornate di sole che stanno continuando anche nel mese di ottobre, per praticare il trekking, la bike, le attività che più ci piacciono all'aria aperta, anche il golf. Tra le escursioni ricordiamo i sentieri che ci sono a Luserna, per cui il sentiero dell'immaginario, il sentiero del respiro degli alberi a Lavarone, la Forra del Lupo a Folgheria e la 60 chilometri della Vigolana, che ha delle viste incredibili sui laghi di Levico e Caldonazzo. E dopo aver camminato o aver percorso un bel sentiero con la nostra mountain bike, sicuramente è il momento anche di sedersi a tavola per degustare le prelibatezze dell'autunno, quindi protagonisti i funghi, le castagne, la selvaggina, lo strudel di mele. Quindi è proprio un trionfo di profumi, colori e sapori.
1: Grazie a Daniela Vecchiato, direttrice di APT Alpe Cimbra.
2: Grazie a voi, e noi vi aspettiamo sempre sull'Alpe Cimbra in Trentino.
3: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
4: Ritornano le rubriche di SOS Autunno con Obi, dedicate a chi vuole un giardino impeccabile risparmiando davvero. Parliamo di foglie, signori, le bellissime foglie gialle, rosse e secche. Come ci liberiamo del tappeto scricchiolante senza fatica?
5: Lo strumento più pratico e veloce è il soffiatore a scoppio TechGuard TGS 26cc. Per tutto ottobre a soli €99 in esclusiva per i clienti con app Yobi. Affronta l'autunno con gli strumenti giusti, li trovi tutti da Obi. E con l'app Yobi subito tantissime offerte esclusive per te.
6: È possibile.
7: Vuoi riprendere gli studi o cambiare università? Passa a Mercatorum. Con l'Ateneo Digitale delle Camere di Commercio studi online e valutiamo i tuoi CFU. E se passi ad ottobre, retta annuale agevolata a partire da €1,550.
8: Amore, la vasca?
9: Leviamo.
8: Le piastrelle?
9: Leviamo.
8: Anche i mobili del bagno?
9: Leviamo. Tanto sopra i €500 iperceramica, leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno, persino su quelle già scontate.
8: E i lavori?
9: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
8: Mi hai levato le parole di bocca.
9: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da...

0: Con Radio Birichina la musica non si ferma mai. Se vuoi una canzone speciale, chiamaci al 393-7366-770 e la tua musica sarà subito in onda. Fai partire la tua richiesta musicale ora. Chiamaci al 393-7366-770.
1: Ciao Birichini, sono Nedia di Aratri e volevo ascoltare, se era possibile, Mino Ferrer, Agata. Grazie a tutti e buona giornata.

la chiave dal portiere. Dove andare? Ma a ballare. Mi commuovo e penso che giocavamo a scopa insieme ogni sera dopo il tè. Ora faccio un sacco.

0: C'è chi balla e c'è chi vuole far ballare. C'è chi aspetta il drop e chi vuole decidere quando arriva. Dal 7 novembre parte un nuovo corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Dalle 14 alle 18 negli studi di Radio Birichina. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Fare radio non è solo una passione.
1: Lo stracchino Latteria Soligo conquista il primo assaggio. Freschissimo, morbido e cremoso, nasce da latte, fermenti lattici vivi e ingredienti essenziali. Una bontà semplice che porta in tavola tutta la qualità Latteria Soligo.
2: Hai un'azienda e sei stanco di noleggiare il cassone per rifiuti come nylon, carta e legna? Con Scarrabili Aurora acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù, sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
3: Il nostro servizio clienti è sempre attivo su WhatsApp al 348 477 3001.
4: Sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
3: Cosa?
5: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
4: Con la macchina del caffè di Radio Birichina, niente più risvegli confusi.
5: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.
6: Una finestra non è mai solo una finestra, è luce, comfort, design. Da Bartocci, infissi su misura, con la qualità e l'innovazione di Shuker Frames, PVC, legno, alluminio, made in Italy e professionalità. Da 40 anni, paghi il 25% del totale sulle finestre, il resto in piccolissime rate fino a 10 anni. Bartocci, via Mezzenile 85, Roma, 06 61 90 90 57 e su bartocci.info.
7: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
1: Ehi, Radio Birichina si sente anche nella capitale. 101 e 2 e 101 e 3. 101 e 2 e 101 e 3. Che tu sia a nord o in viaggio verso il Lazio, la tua musica ti segue. Radio Birichina, le tue richieste, la tua radio.

0: come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
1: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0 Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: Bollettino digiversario numero 1.
1: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
0: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
2: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
3: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili!
4: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora. Berichina.
5: Dietro ogni grande uomo c'è sempre una donna che alza gli occhi al cielo. Radio Berichina, sorridi! Berichina.
6: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
7: Ad esempio il termoarredo elettrico e Burano 2, 500 watt, 230 volt, con crono termostato e a soli 99 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
8: Clienti che non arrivano. Il telefono che non squilla. Il negozio sempre vuoto. E la concorrenza che si fa sentire.
9: Altro che mostri, streghe e fantasmi. Questi sono i veri incubi di un'attività. Ma c'è un modo per scacciare le tue paure. Se fai pubblicità su Radio Birichina, la tua voce entra nelle case, viaggia in auto e accompagna le persone al lavoro. Fai sentire la tua attività. Chiama Radio Birichina 800 651 651.
10: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net. 0423 73 66 12.
11: La BM Steel, il gel della BM Steel, quello all'arnica, quello che ti fa star bene subito dopo una grande faticata, lo trovate anche in farmacia, ma chiamando Bergamo è molto più veloce.
12: 035 83 17 91, due flaconi da 250 grammi a
11: soli 38 euro. 38 euro a casa vostra.
13: Tutti vogliono ballare sulla neve al Peio Music Village. Dal 10 al 16 gennaio 2027 la suggestiva Val di Peio diventa pista da ballo in compagnia di Gianmarco Bagutti, Radio Birichina e tantissimi ospiti. Info e prenotazioni 0423 7367. Radio ufficiale Radio Birichina.
14: Tutti gli attrezzi per il trattore sono su Delix.it.
15: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
14: Delix.it.
15: Spediamo gratis in tutta Italia.
14: Delix.it.
15: Delix, il tuo partner al lavoro.

Ogni momento è giusto per ascoltare la tua canzone preferita. Fallo subito chiamando al 393-7366-770. Siamo qui per accontentare le tue richieste. 393-7366-770 e sarai subito in onda su Radio Birichina.

0: Ciao Radio Birichina, ascolto da Lecco. In streaming vorrei dedicare alle ragazze della Luzzana, Simona, Mara, Sara, Lulli Lalli, ma in particolare alla ragazza timida Orietta, bella senza anima di Cocciante. Ciao Topo Gigio, ciao Birichine.
1: E adesso siediti su quella seggiola. Stavolta ascoltami.

Ciao Veritina, Moreno di Rovigo, volevo sentire i sacchi della posta di Lucio Battisti. Vi ringrazio tutti, buona giornata. Ciao.

la tua canzone. Ti aspetta su Radio Birichina. Chiamaci al 393-7366-770 e raccontaci quale brano vuoi sentire. 393-7366-770 e sarai subito in onda su Radio Birichina.

Ciao Radio Birichina, chiamo Francesco dalla Tisco, vi aspetta a me, volevo dedicare alla mia famiglia i tuoi pasticcolari di ultimo. Buona giornata a tutti i birichini e birichine, buona giornata.

0: Dai, fai sentire la tua voce. Richiedi la tua canzone al 393-7366-770. Radio Birichina ti ascolta e manda in onda il tuo brano. 393-7366-770. Radio Birichina richieste.
1: Sono Rosy da Verona, vi ascolto in FM. Vorrei la discoteca di Via Martini, grazie.

0: Sono le 15 e 0 minuti.
1: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
2: Vuoi risparmiare davvero?
3: Di più!
2: Vuoi prezzi bassi sempre?
3: Di più!
2: Vuoi prezzi sotto costo?
3: Questo è di più!
2: Vieni nei supermercati Di Più. Dall'1 al 10 ottobre arrivano i prezzi sotto costo su tantissimi prodotti, come prosciutto crudo Salumeria del Corso da 100 grammi a solo 1,35 euro o acqua Sant'Anna 6 bottiglie da 2 litri a solo 1,99 euro.
3: Chi sceglie bene, sceglie Di Più.
4: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè di Radio Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
5: Ansia da regali di Natale? Metti d'accordo tutti regalando i prodotti artigianali del salumificio Zare di Sauris. Per te, per i tuoi dipendenti o clienti, per la tua famiglia. Cerca salumificio Zare.
6: Ti serve uno scarrabile? Cerca Aurora. Scarrabili Aurora. Ampia scelta di camion, rimorchi e cassoni scarrabili nuovi ed usati. Più di 100 scarrabili sempre in pronta consegna per il settore rifiuti, edilizia ed ambiente. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora. A San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
7: Servizio clienti sempre attivo su WhatsApp alla 348 477 7 30 01.
8: E per finire la nostra bruschetta aggiungiamo la salsa pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete sceglierla agli asparagi o carciofi.
9: Sai perché la bruschetta ha un sapore unico con la pasta e bruschetta Nova? Senti qua.

0: Puoi essere anche tu una voce del territorio per raccontare la tua storia, la tua azienda, il tuo progetto. È un'iniziativa Classe 1 Network. Chiamaci 800 651 651.
1: Le voci del territorio di oggi ci riportano nello spazio dei sapori. Benvenuto a Guido Albertini, proprietario e chef del ristorante Albertini di Villorba.
2: Buongiorno.
1: Cominciamo con il raccontare questa bella storia che è nata più di 40 anni fa.
2: Il ristorante è stato aperto nel 1981 e quando ho conosciuto mia moglie e abbiamo deciso di aprire il ristorante. Il 30 novembre 1981 l'abbiamo aperto e l'abbiamo indirizzato nella specialità di pesce. Quest'anno facciamo i 43 anni di gestione.
1: Come ho detto in apertura, lei oltre che proprietario del ristorante anche lo chef. Qual è il piatto forte o i piatti forti?
2: Ma diciamo più piatti, possiamo dire dai filettini di sogliola, limone e menta, e la vecchia sogliola, la mugnaia, rivisitata, alleggerita, cambiato le forme. Un piatto in cui la gente quando torna anche dopo un anno lo richiede, che rimane impresso. Poi di piatti stagionali come questo periodo che abbiamo la bisata, l'anguilla con gli amori. Gli amori, una prugna selvatica che dà l'acidità alla grassezza dell'anguilla. La trippa di baccalà che viene servita con le patate del Montello e il rosmarino.
1: Questa intervista può essere ascoltata in versione integrale sul sito classe1.it nella pagina dei podcast. Buon ascolto.
0: Quella che hai ascoltato è una delle mille voci del territorio. Vuoi far sentire anche la tua? È un'iniziativa Classe 1 Network. Chiamaci 800 651 651.
3: Sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni.

0: Smartphone Vivo Y 31 5G, 256 giga, batteria a lunga durata a 229 euro fino all'11 ottobre, solo da 1 euro.
1: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza. Vorresti mangiare sempre in ottimi ristoranti risparmiando? Sposati con il o la titolare del ristorante. Oppure, se non vuoi legami sentimentali, usa The Fork, l'app per prenotare 20.000 ristoranti in tutta Italia. Con The Fork vai sul sicuro con recensioni verificate. E con The Fork Festival trovi oltre 2.000 ristoranti con il 50% di sconto per un periodo limitato. Scarica The Fork! Offerta valida fino ad esaurimento posti disponibili.
2: Con il nuovo Subito Motori bastano 30 secondi per trovare l'auto perfetta.
3: Sì! Allora vorrei un SUV ibrido. Uh-huh. 249 cavalli.
2: Ok.
3: Largo massimo 1,90 m.
2: Altro?
3: Da rivenditore verificato.
2: Trovato.
3: Wow!
2: Sei in vendita. È su Subito Motori. Il parco auto più grande d'Italia con più di 500.000 annunci. Da privati e rivenditori verificati vicino a te. Cosa aspetti? Meglio subito. Scarica l'app.
4: Vuoi riprendere gli studi o cambiare università? Passa a Mercatorum. Con l'Ateneo Digitale delle Camere di Commercio studi online e valutiamo i tuoi CFU. E se passi ad ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
5: Oh no, proprio adesso si è rotto il parabrezza e non conosciamo nemmeno la zona.
6: Aspetta un secondo. Trovato? C'è un centro Dr. Glass a 200 metri.
5: Così vicino?
6: Vedi? Dr. Glass è sempre dietro l'angolo e noi invece riusciamo a perderci anche col navigatore.
5: Ovunque ti trovi, Dr. Glass è vicino a te. Ripariamo, sostituiamo e ricalibriamo il parabrezza della tua auto utilizzando solo vetri omologati, certificati e garantiti. Chiama il numero verde 800 10 10 10 o visita drglass.com. Dr. Glass, la cura per il tuo parabrezza.
7: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante. La tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
8: Birichina, i grandi di Radio Birichina. La bella musica tira fuori le unghie.
9: Da Torino,
10: graffia per voi
9: Felix Barbieri.

0: Se vuoi ascoltare la tua canzone preferita, è facile. Chiamaci ora al 393-7366-770 e metti in onda il tuo brano su Radio Birichina. 393-7366-770. Radio Birichina richieste.
1: Birichina.
2: Amore, è chi parla? E chi vuole essere ascoltato?
3: C'è chi sente una voce alla radio.
2: E c'è chi pensa, potrei essere io. Dal 7 novembre parte un nuovo corso speaker edizione della Peter Pan Academy. Dalle 9 alle 13 negli studi di Radio Birichina. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423-7367. Fare radio non è solo una passione.
4: Lo stracchino Latteria Soligo è freschissimo, morbido e cremoso. Preparato con ingredienti semplici e tutto il gusto del latte. Latteria Soligo.
5: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
4: Scopri OneSweep 90 di InOne, la spazzatrice industriale elettrica progettata per la pulizia di ampie superfici produttive e logistiche. Più ore di lavoro, meno ricariche, zero emissioni dirette e costi operativi ridotti. Grazie alla tecnologia elettrica di ultima generazione e alle batterie al litio ad alta efficienza, garantisce massime prestazioni e consumi ottimizzati, potente nella raccolta della polvere, intelligente nell'utilizzo dell'energia. OneSweep 90, l'energia della pulizia industriale portata a un livello superiore. Scopri OneSweep 90 su i-once.com. E-Once, smart, green, always on. E-Once è un brand del gruppo Eureka S.p.A.
6: Natale si avvicina, noi ci abbiamo già pensato. E tu? Non farti prendere dall'ansia dei regali ed evita di spendere soldi su oggetti superflui. Metti d'accordo tutti con cesti regalo pieni di prelibatezze artigianali di Sauris e di bontà. Salumificio Zare di Sauris è la risposta al tuo Natale speciale e sei tu a scegliere il contenuto. Salumificio Zare, per te, per i tuoi dipendenti o clienti, per la tua famiglia. Cerca Salumificio Zare.
7: Cerchi sedie e tavoli di qualità per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio? Scopri arsedieetavoli.it. Pratichiamo noleggi operativi con comode rate fino a 5 anni. AR Sedie e Tavoli. Design, convenienza e un'ampia scelta di soluzioni per ogni ambiente. Contattaci e ti forniremo il nominativo di un nostro rivenditore. AR Sedie e Tavoli su arsedieetavoli.it e allo 02 910 54 27.
4: Dal nord fino a Roma e nel Lazio. Radio Birichina ti porta fino alla capitale. Sintonizzati sui 101.2 e 101.3 e continua ad ascoltare la tua radio preferita. Radio Birichina, sempre al tuo fianco, ovunque tu sia.

Buongiorno a tutti, birichini, birichine, staff, tutti quanti. Niente, sono Stefano, chiamo da Milano in FM. Ho tanto sentire un classicone di Bob Dylan, che è Like a Rolling Stone, dedicato a tutti quanti, pietre rotolanti, come si dice. Buona giornata, felicità, salute, ciao ciao ciao.

0: Stai pensando ad una bella canzone che non senti da tanto tempo? Chiama subito al 393-7366-770 e Radio Birichina te la farà ascoltare subito. 393-7366-770. Radio Birichina richieste.
1: Ciao Radio Berettina, sono Agnese di Trecenico, provincia di Udine. Volevo fare tantissimi auguri a mia figlia che domenica ha compiuto gli anni, dal marito Fabrizio, dai figli Federico e Filippo, dal fratello Francesco, che era anche il suo onomastico, dalla cognata Sara e da mamma Agnese e papà Placido. Volevo sentire per favore la canzone Karaoke di Alessandra Amoroso, se possibile. Grazie mille.

Maglie e body te Zenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi te Zenis, online e app.

0: Active.it.
1: Bollettino Deghiversario numero 2.
2: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
3: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
4: Hai dei vecchi gioielli da vendere? Cerchi affidabilità e trasparenza? Vieni da Orocash, il mio compro-oro di fiducia. Il tuo oro sarà valutato e pagato subito in contanti, entro i limiti di legge. Da Orocash puoi vendere anche l'argento. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su Orocash.it. Uno per tutti.
5: Tutti per Orocash.
6: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili!
7: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. A questa ora.
8: Nonostante tutto, c'è ancora tempo per non sprecarne altro. Radio Birichina. Da noi il tempo non si spreca, si ascolta.
9: Birichina.
10: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Birichina per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
11: Lo stracchino Latteria Soligo è freschissimo, morbido e cremoso, preparato con ingredienti semplici e tutto il gusto del latte. Latteria Soligo.
12: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
13: La BM Steel da anni veicola un grande prodotto che è il gel della BM Steel, il gel quello tonificante all'arnica.
14: Centella, calendula, ippocastano, l'arnica e il mentolo. 38 euro il prezzo, chiamando
13: Bergamo 035 83 17 91. Sarà a casa vostra a soli 38 euro.
15: Speciale promo anniversario Stosa, solo sulle prime 45 cucine. Fino a metà cucina in regalo più 8 promozioni irripetibili e paghi da Pasqua 2027. Solo nei nostri store diretti aziendali di Tavagnaco Udine, Trieste, Venezia Mestre e Fossalta di Porto Gruaro.
16: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
17: Dal nord fino a Roma e nel Lazio. Radio Birichina ti porta fino alla capitale. Sintonizzati sui 101.2 e 101.3 e continua ad ascoltare la tua radio preferita. Radio Birichina, sempre al tuo fianco, ovunque tu sia.

0: Radio Birichina ti ascolta. Chiama ora al 393-7366-770 e ascolta la canzone che desideri. 393-7366-770. Radio Birichina richieste.
1: Vorrei dedicare Gelato al Cioccolato per il mio collega Nicola.
2: Io da

서로 수놓아진 별. 내 우주가 널 다른 세상을 만들어주는 girl. 너는 내 별이자 나의 우주니까 지금 매 시간도 계속

0: 393-7366-770.
1: Ciao Radio Telechina, sono Renato, chiamo dalla provincia di Vicenza e vi sto ascoltando in FM. Allora, vorrei ascoltare la canzone di Gatto Panzeri, Una settimana un giorno, e dedicarla a tutti voi. Ciao, grazie e buona giornata a tutti.

0: Non c'è niente di meglio di una canzone che ami. Chiama Radio Birichina al 393-7366-770 per riascoltarla subito.
1: Ciao Birichina, sono Cristian De Ciupan e volevo ascoltare in provincia di Vicenza e voglio riascoltare la canzone Ci vuole orecchio di Vecchio Giannacci. Ciao a tutti e grazie.
2: La

0: mattina.
1: Time. Ora. Sono le 16:02. Berichina.
2: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
3: C'è chi parla e chi vuole essere ascoltato.
4: C'è chi sente una voce alla radio.
3: E c'è chi pensa, potrei essere io. Dal 7 novembre parte un nuovo corso speaker edizione della Peter Pan Academy. Dalle 9 alle 13 negli studi di Radio Birichina. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Fare radio non è solo una passione.
5: Lo faccio il mese prossimo, tanto tiene ancora. Forse dovevo pensarci prima.
6: Aspettare costa sempre di più. Nico per tutto è specializzata nella bonifica e smaltimento amianto, nel rifacimento di coperture industriali e nella posa di pannelli e lamiere. Azienda certificata. Interventi rapidi e un unico interlocutore. Chiama oggi Nico per tutto al 329-704-3343, via del Grano 3A3 Baseleghe Padova e su nicopertutto.it. Nico per tutto. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
7: Peio Music Village 2027, dal 10 al 16 gennaio. Ballo, neve e divertimento. Prenota la tua vacanza allo 0423 7367.
8: Chi vuole ottenere il massimo risultato con il minimo sforzo usa mini escavatori e mini dumper Delex con motore Kubota.
9: Delex.it.
8: Mini escavatori da 6 a 38 quintali e mini dumper cingolati idrostatici a scarico alto, conformi alle normative di sicurezza.
9: Vuoi provare anche tu i nuovi mini escavatori Delex?
8: Delex organizza un campo prove presso il suo stabilimento di Verola Nuova Brescia.
9: Prenota subito una prova.
8: Prezzi all'ingrosso e garanzia estesa fino a 2 anni.
9: Delex.it.
8: Delex, il tuo partner al lavoro.

0: Cortina Traffico.
1: Buon pomeriggio, c'è un aggiornamento dell'informazione. Sulla 14 Bologna-Taranto in direzione Taranto, code a tratti tra Bologna-Borgo Panigale, il bivio a 14, raccordo a 1, Bologna-Casalecchio per traffico intenso. In direzione dell'autostrada Milano-Napoli, code a tratti tra Castel San Pietro e Bologna-Fiera, anche in questo caso per traffico intenso. È tutto.
2: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.

0: non stop.
1: Un supermercato AEO è la scelta più conveniente. Fino all'11 ottobre, birra Nastro Azzurro in bottiglia da 62 cl al prezzo super di soli 98 centesimi.
2: Amore, la vasca?
3: Leviamo.
2: Le piastrelle?
3: Leviamo.
2: Anche i mobili del bagno?
3: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
2: E i lavori?
3: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
2: Mi hai levato le parole di bocca.
3: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da...

0: mettiti comodo e richiedi una bella canzone a Radio Birichina. Chiamaci al 393-7366-770 e lascia il tuo messaggio.
1: Ciao Radio Birichina, sono Ivano dalla provincia di Verona, da Trevecchiolo. Ti chiedo per favore la canzone del cantautore Joan Evan di Santo Domingo. La canzone si intitola Ragazzi. La dedico a Radio Birichina e a tutti i suoi ascoltatori. Ti ringrazio.

Buongiorno Birichina, sono Teresa della provincia di Venezia. Vorrei sentire Caterina Caselli 100 giorni. Grazie, molto gentili. Ciao.

0: Vuoi risparmiare davvero?
1: Di più!
0: Vuoi prezzi bassi sempre?
1: Di più!
0: Vuoi prezzi sotto costo?
1: Questo è di più!
0: Vieni nei supermercati Di Più. Dall'1 al 10 ottobre arrivano i prezzi sotto costo su tantissimi prodotti, come prosciutto crudo Salumeria del Corso da 100 grammi a solo 1,35 euro o acqua Sant'Anna 6 bottiglie da 2 litri a solo 1,99 euro.
1: Chi sceglie bene, sceglie Di Più.
2: C'è chi balla e c'è chi vuole far ballare. C'è chi aspetta il drop e chi vuole decidere quando arriva. Dal 7 novembre parte un nuovo corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Dalle 14 alle 18 negli studi di Radio Birichina. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Fare radio non è solo una passione.
3: Speciale promo anniversario Stosa. Solo sulle prime 45 cucine. Fino a metà cucina in regalo più 8 promozioni irripetibili e paghi da Pasqua 2027. Solo nei nostri store diretti aziendali di Tavagnaco Udine, Trieste, Venezia Mestre e Fossalta di Porto Gruaro. Clienti che non arrivano. Il telefono che non squilla. Il negozio sempre vuoto. E la concorrenza che si fa sentire.
4: Altro che mostri, streghe e fantasmi. Questi sono i veri incubi di un'attività. Ma c'è un modo per scacciare le tue paure. Se fai pubblicità su Radio Birichina, la tua voce entra nelle case, viaggia in auto e accompagna le persone al lavoro. Fai sentire la tua attività. Chiama Radio Birichina 800 651 651.
5: E per finire la nostra bruschetta, aggiungiamo la salsa, pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete sceglierla agli asparagi o carciofi.
6: Sai perché la bruschetta ha un sapore unico con la pasta e bruschetta Nova? Senti qua!
7: Perché Nova, del gusto è la prova.
8: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè di Radio Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
9: Gli attrezzi per il trattore sono su Delix.it.
10: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
9: Delix.it.
10: Spediamo gratis in tutta Italia.
9: Delix.it.
10: Delix, il tuo partner al lavoro.
11: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.

0: in onda su Radio Birichina Antonio Poli della Amel Medical. Per provare gratis a casa tua magnetologi e sistema di magnetoterapia, chiama il numero verde 800 80 20 40.
1: Bentrovati su Radio Birichina insieme ad Antonio Poli di Amel Medical. Anche oggi cercheremo di darvi qualche consiglio per cercare di alleviare un po' i vostri dolori che vi assillano durante le vostre giornate.
2: Oggi sono qua per farvi conoscere Amel Medical e soprattutto cosa produce. Noi produciamo dal 1959 dispositivi professionali per magnetoterapia. Allora, il termine magnetoterapia è generico, è come dire automobile. Ci sono automobili piccoline e ci sono automobili molto importanti. Noi facciamo parte della categoria dei dispositivi molto importanti. Sappiate che il nostro dispositivo è stato premiato nel 2024 in Germania come miglior dispositivo al mondo. Qual è la caratteristica che evidenzia che è il miglior dispositivo al mondo? La potenza erogata, la penetrazione erogata, per cui se io ho un'artrosi all'anca, ok, dove c'è una massa importante da superare per arrivare alla coccite, coxartrosi, il nostro dispositivo arriva, va a togliere l'infiammazione, va a togliere il dolore in maniera molto molto veloce. Dirlo per radio è facile, tutti siamo capaci. La cosa importante è dimostrare ciò che noi diciamo. E noi è questo che facciamo, perché io sono del parere che la peggior cosa è prendere in giro le persone sul dolore. Noi andiamo in casa, ve lo facciamo provare sul vostro dolore. Per fare tutto questo c'è un numero: 800 80 20 40. Formulando l'880 20 40, voi avrete il diritto di avere gratis a casa vostra un incaricato che vi fa provare sul vostro dolore, sul vostro problema, il nostro dispositivo, in modo che avrete il modo di capire se funziona o se non funziona.
1: Benissimo, allora vi ricordiamo ancora una volta il numero: 800 80 20 40 oppure la mail amelmedical.com. Anche qui potete fare tutte le vostre domande, ma noi vi suggeriamo come sempre di chiamare. Sappiate che da più di 60 anni Amel Medical è sul mercato ed ha la garanzia di massima professionalità con tutti i dispositivi indicati per tantissime patologie: dolori muscolari, articolari, osteoporosi, fibromialgia, disturbi tendine. Insomma, chiamate per avere tutte le vostre informazioni e soprattutto per avere la prova gratuita a casa vostra. 800 80 20 40. Grazie Antonio.
2: Ciao a tutti, ciao.
0: Su Radio Birichina abbiamo ascoltato Antonio Poli della Amel Medical. Per provare gratis a casa tua magnetologi il sistema di magnetoterapia, chiama il numero verde 800 80 20 40.
3: Radio Verso, vorrei sentire una canzone di Lucio Dalla a voi.

0: Richiedi la tua canzone adesso sulla tua radio preferita. Radio Birichina vi risponde al 393-7366-770. 393-7366-770.
1: Ciao, sono Maurizio, chiamo la provincia di Treviso da Ciano del Montello. Ascolta, volevo se possibile ascoltare qualcosa di Daniele Silvestri, Salirò, dedicato a tutti gli ascoltatori di Radio Birichina. Grazie, buona giornata, ciao ciao.

0: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
1: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Bollettino Digiversario numero 1.
3: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
4: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
5: Vuoi riprendere gli studi o cambiare università? Passa a Mercatorum. Con l'Ateneo Digitale delle Camere di Commercio, studi online e valutiamo i tuoi CFU. E se passi ad ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
6: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime. Con due giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
7: Festeggia! Incredibili! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora!
8: Finite le vacanze!

0: sono persone che piangono nel sapere che le rose hanno le spine. Ce ne sono altre che sorridono perché le spine hanno le rose. Radio Birichina, l'ottimismo qui è di casa. Birichina.
1: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 73 6655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
0: Ma quanto è bella la vita! Ma sì, abbiamo tutti dei problemi, ma alla fine tra alti e bassi, questa è l'unica vita che abbiamo e dobbiamo tenercela stretta. Quando guidi, guida da sobrio e ama la tua vita. È un consiglio di Radio Birichina.
2: Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
0: Scopri OneSweep 90 di InOnce, la spazzatrice industriale elettrica progettata per la pulizia di ampie superfici produttive e logistiche. Più ore di lavoro, meno ricariche, zero emissioni dirette e costi operativi ridotti. OneSweep 90, l'energia della pulizia industriale portata a un livello superiore. Scopri OneSweep 90 su i-once.com. InOnce è un brand del gruppo Eureka S.p.A.
3: Ed ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio o alla zucca.
4: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime? Su pasta e riso? Senti qua.

0: Buongiorno, sono Riccardo da Ravenna, ascolti in FM. Mi piacerebbe ascoltare una di Alberto Fortis. Grazie, ciao.
1: Milano, sono tutto tuo. Vincenzo, no, non mi rinchiude più. Oh, Milano, sì, buono, almeno, almeno tu. Lui mi picchiava tutto l'anno e mi faceva dire sì. Milano, tu non trattarmi mai così.

Ciao Birichina, sono Valerio dalla provincia di Verona. Un saluto a tutti i birichini e le birichine. Siete una radio fantastica. Volevo ascoltare un pezzo di Eros Ramazzotti, quello che volete voi. Ciao.

Radio Birichina, dove la musica è di casa. Chiedi la tua canzone al 393-7366-770, 393-7366-770 e lascia il tuo messaggio in segreteria telefonica.

Vuoi sentire la tua canzone preferita? Fai subito la tua richiesta a Radio Birichina. Chiama al 393 7366 770. 393 7366 770. Radio Birichina Richieste.

Ciao, sono Franco, telefono da Ferrara. Volevo ascoltare una canzone di Bob Dylan, la colonna sonora di Pat Garrett e Billy the Kid. Vi ringrazio.

Ciao Radio Birichina, sono Sira, vi ascolto in streaming da Tortona. È possibile ascoltare Acqua Alta in Piazza San Marco? Augurare a tutti un buon pomeriggio. Acqua.

0: Su Radio Birichina sei tu a scegliere la musica. Chiama ora al 393-7366-770. 393-7366-770 e richiedi la tua canzone preferita.
1: Ciao Radio Birichina, sono Nicole, vengo da Ferrara e sto andando a pallavolo con le mie amiche Esther, Amelia e Martina. E volevamo ascoltare la canzone
2: Malibu di San Giovanni. Salutiamo le nostre amiche Crist e Leanne. E salutiamo anche mia cugina Agnese. Ciao!
1: Grazie mille, ciao!

0: Radio Birichina.
1: Time. Ora. Sono le 17 e 2 minuti. Birichina.
2: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
3: Quando lavoro voglio il meglio. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
4: Ad esempio la pistola spruzzo Wagner 630 watt con due serbatoi e a soli 129 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.

0: Stai pensando di acquistare una nuova spazzatrice o lavasciuga professionale? Oggi il tuo investimento può essere ancora più conveniente. Le macchine Eureka, dotate dei requisiti previsti, possono accedere agli incentivi statali con un risparmio che può arrivare oltre al 48% del costo del bene. Scopri quali soluzioni possono accedere alle agevolazioni. Vai su eurekasweepers.com o chiamalo 049 94 81 800. Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali da 40 anni.
1: Ehi tu! Sì, proprio tu che stai ascoltando Radio Birichina. Negli anni 60-70 ti divertivi a ballare. Conservi ancora le foto nel cassetto? Inviale a noi di Radio Birichina. Saranno pubblicate subito sul nostro sito, nella sezione La Mattonella.
0: Ehi, Radio Birichina si sente anche nella capitale. 101.2 e 101.3. 101.2 e 101.3. Che tu sia a nord o in viaggio verso il Lazio, la tua musica ti segue. Radio Birichina, le tue richieste, la tua radio.

0: assumi il controllo del tuo atteggiamento, assumi il controllo della tua vita. Radio Birichina, la migliore espressione che tu possa scegliere.
1: Le notizie di Radio Birichina.
2: Ben trovati in redazione Mauro Baldan. L'anno scolastico appena iniziato è segnato dall'arrivo dell'intelligenza artificiale. Come stabilito dalle linee guida del Ministero dell'Istruzione e del Merito, sono stati stanziati oltre 200 milioni di euro, metà dei quali destinati alla formazione dei docenti. Un'indagine di scuola.net però evidenzia che gli studenti sarebbero più veloci di chi dovrebbe istruirli. Durante un evento svoltosi a New York City, organizzato per difendere il diritto al voto nelle elezioni di metà mandato, Robert De Niro ha definito il presidente degli Stati Uniti Donald Trump un codardo, aggiungendo: cercherà di toglierci la voce e il potere. L'83enne vincitore dell'Oscar ha esortato gli elettori a riprendersi il paese. La replica della Casa Bianca non si è fatta

0: attendere, personaggio finito e ormai irrilevante da 30 anni. La casa d'asset Sotheby's ha annunciato che a breve metterà in vendita un raro scheletro di dinosauro Nano Tyrannus, soprannominato Jody, è uno dei soli 3 esemplari conosciuti dalla scienza, scoperto nel Montana nel 2019 da una contadina, sarà messo all'asta a New York City alla fine di ottobre. Termina così questa edizione del giornale, infatti è questa l'ultima notizia. Grazie per averci seguito, vi auguro buona serata.
1: Per richieste e dediche su Radio Birichina, telefono 393-7366-770. 393-7366-770. Birichina.
2: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza. Vorresti mangiare sempre in ottimi ristoranti risparmiando? Sposati con il o la titolare del ristorante. Oppure, se non vuoi legami sentimentali, usa The Fork, l'app per prenotare 20.000 ristoranti in tutta Italia. Con The Fork vai sul sicuro con recensioni verificate. E con The Fork Festival trovi oltre 2.000 ristoranti con il 50% di sconto per un periodo limitato. Scarica The Fork! Offerta valida fino ad esaurimento posti disponibili.
3: Oh no, si è rotto il parabrezza e non conosciamo nemmeno la zona.
4: Aspetta un secondo. Eccolo! Ovunque ti trovi c'è un centro Dr. Glass.
3: Chiama l'810 1010 o vai

0: Un supermercato AEO è la scelta più conveniente. Fino all'11 ottobre, birra Nastro Azzurro in bottiglia da 62 cl al prezzo super di soli 98 centesimi.
1: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili!
2: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. A questa ora.
3: Naturelle Win. Partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro. Le uova
4: naturelle. Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 euro fino all'11 ottobre. Solo da 1 euro.

0: Le perle di Roberto, preziose e rare. Le perle di Roberto. Roberto ve le presenta su Radio Birichina. Radio Birichina.
1: Con immenso piacere mi sono ascoltato la grande voce di Aldo Tagliapietra, leader indiscusso delle orme da sempre. Mamma mia, Veneto puro sangue. Ciao Aldo e buon ascolto, amico di Radio Birichina, mamma mia. Un ciao da Roberto, salutiamo Betty che sta in regia. Betty, buongiorno.
2: Ciao Roberto, ciao a tutti.
1: Il buon pomeriggio arriva da Radio Birichina, da Roberto, a tutti quanti voi. Abbiamo le due perle. La prima è un vecchissimo brano che abbiamo ballato consumando le scarpe, ma per davvero, si ballava nella ghiaia. Per voi che non lo sapete, c'era un jukebox in un cortile, un bar che aveva qualche aranciata o qualche chinotto, perché allora erano le bibite che andavano di moda. Si ballava nella ghiaia, ricordo. Il twist, Let's Dance con Chris Montez. Questo è il primo brano perla di oggi. E poi qualche anno dopo, negli anni 70, è andata di moda la soul music con il Silver Convention, che ci ha regalato una grande chicca che è Get Up and Boogie. Ed è la seconda perla di oggi di Roberto e gli intorni. Un abbraccio forte a tutti voi di Radio Birichina. Ciao!

0: Queste erano le perle di Roberto. Le perle di Roberto. Due gioielli purissimi di musica. Vuoi scoprire le prossime? Resta su Radio Birichina.
1: Ora Radio Birichina, ti chiamo da Mantova. Vorrei ascoltare una canzone del mio cantante preferito. Ridammi il sole di Zucchero. Ciao.

Io Birichina, sono Nicola, vi ascolto in streaming dalla provincia di Brescia, da Manerbio. Volevo ascoltare Vasco Rossi, Vado al massimo. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Birichina. Grazie, ciao.

393-7366-770. 393-7366-770 è il numero di Radio Birichina. Chiamaci adesso e richiedi una canzone. Sarai in onda subito.

0: tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
1: Puoi dirlo forte.
0: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
1: Sì.
2: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
0: Scegli ora ING Business Banking.
2: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
3: Bollettino Deghiversario numero 2.
4: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
5: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
6: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
7: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi Piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
8: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
9: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0 Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 chilometri. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it. Berichina.
10: Senza crisi non ci sono sfide. Senza sfide la vita è una routine, una lenta agonia. Radio Birichina e la sfida continua.
11: Birichina. Vuoi risparmiare davvero?
12: Di più!
11: Vuoi prezzi bassi sempre?
12: Di più!
11: Vuoi prezzi sotto costo?
12: Questo è di più!
11: Vieni nei supermercati Di Più. Dall'1 al 10 ottobre arrivano i prezzi sotto costo su tantissimi prodotti, come prosciutto crudo Salumeria del Corso da 100 grammi a solo 1,35 euro o acqua Sant'Anna 6 bottiglie da 2 litri a solo 1,35 euro.

0: Perché?
1: Perché Radio Birichina fa il caffè, ma non solo, ginseng, orzo, cappuccino, mocaccino, nocciolino, tè. Ordina le capsule per la macchina del caffè di Radio Birichina a partire da 19 centesimi l'una con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 73 67.
2: C'è chi balla e c'è chi vuole far ballare. C'è chi aspetta il drop e chi vuole decidere quando arriva. Dal 7 novembre parte un nuovo corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Dalle 14 alle 18 negli studi di Radio Birichina. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Fare radio non è solo una passione.
3: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
4: Radio Birichina è anche in video. Lightning. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Birichina TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Birichina TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
5: Gioca con Radio Birichina anche sul canale di Telegram. Unisciti al gruppo e sarai avvisato in tempo reale con una notifica al tuo smartphone, al tuo tablet o al tuo PC. Ogni giorno tantissimi premi esclusivi solo per gli ascoltatori di Radio Birichina.

393 7366 770. Telefona a Radio Birichina per le tue richieste. Tutta la tua musica preferita subito in onda.

pomeriggio Radio Birichina, sono Luisa da Dovera e per i miei nipotini mi potete mettere Quando i bambini fanno oh. Grazie, saluti ai nipotini Ettore e Vittorio, grazie.

0: Per ascoltare le tue canzoni, scegli Radio Birichina. Chiamaci al 393-7366-770. 393-7366-770.
1: Quando i bambini fanno oh, c'è un topolino. Mentre i bambini fanno oh, c'è un cagnolino.

0: siamo Anna e Teo da Crema. Abbiamo avuto un bruttissimo incidente venerdì, la macchina è distrutta, noi siamo contusi e molto dolenti, diciamo, ma siamo vivi. Ci dedicate una canzone, per favore? Grazie.
1: A parte che gli anni passano per non ripassare più, e il cielo promette di tutto ma resta nascosto lì dietro il suo blu. Ed anche le donne passano, qualcuna anche per di qua, qualcuna ci ha messo un minuto.

fuori che dentro. Per un desiderio che esprimi, te ne rimangono fuori altri 100.

Ciao Radio Birichina, sono Paolo, chiamo in FM da Verona e vorrei sentire Strada facendo di Claudio Baglioni. Complimenti per la vostra trasmissione, un saluto a tutti i birichini.

0: Marchina.
1: Time. Ora. Sono le 18 e 0 minuti. Berichina.
2: Clienti che non arrivano. Il telefono che non squilla. Il negozio sempre vuoto. E la concorrenza che si fa sentire.
3: Altro che mostri, streghe e fantasmi. Questi sono i veri incubi di un'attività. Ma c'è un modo per scacciare le tue paure. Se fai pubblicità su Radio Birichina, la tua voce entra nelle case, viaggia in auto e accompagna le persone al lavoro. Fai sentire la tua attività. Chiama Radio Birichina 800 651 651.
4: Speciale promo anniversario Stosa. Solo sulle prime 45 cucine. Fino a metà cucina in regalo, più 8 promozioni irripetibili e paghi da Pasqua 2027, con garanzia ufficiale certificata Stosa. Speciale promo anniversario Stosa, solo nei nostri store diretti aziendali di Tavagnaco Udine, Trieste, Venezia Mestre e Fossalta di Porto Gruaro. Stosa Cucine.

0: aziendale.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
1: La strada che percorri è sicura, a volte lo è meno, ma in entrambi i casi guida sempre con prudenza. A volte guidare con troppa sicurezza può essere pericoloso se aumenti la tua velocità. Una strada sicura o insicura richiede sempre una guida affidabile. È un consiglio di Radio Birichina.
2: Una finestra non è mai solo una finestra, è luce, comfort, design. Da Bartocci, infissi su misura, con la qualità e l'innovazione di Schuker Frames, PVC, legno, alluminio, made in Italy e professionalità. Da 40 anni, paghi il 25% del totale sulle finestre, il resto in piccolissime rate fino a 10 anni. Bartocci, via Mezzenile 85, Roma, 06 61 90 90 57 e su bartocci.info.
3: Le notizie di Radio Birichina.
4: Buonasera da Esther Oletto. La Francia ancora teatro di proteste, in piazza migliaia di studenti e docenti per chiedere maggiori risorse per l'istruzione. Continuano anche gli incidenti e le violenze. A Parigi e a Strasburgo scontri con la polizia. Il ministro Le Cornu chiude i licei sino a venerdì. Legge elettorale, sì della Camera dei Deputati alla fiducia posta dal governo sugli articoli 1 e 2, approvati, capilista bloccati. Il testo contiene anche le modifiche apportate dal Senato in materia di firme e preferenze. L'approvazione definitiva giovedì con il voto a scrutinio segreto. Caro carburanti, non scattano le accise mobili sul gasolio più 6,1 centesimi. Il vice ministro Leo: ci stiamo ragionando, non c'è una decisione. Il tetto praticato da Eni resta, ma senza lo sconto del governo. Tre navi mercantili affondate nel Mar Nero, due di proprietà turca. Il Cremlino accusa: i piani su basi NATO e armi nucleari in Lituania portano all'escalation. Massiccio attacco ucraino con 650 droni su Mosca, due i morti. Jessica Moretti chiede l'indennità per l'infortunio nell'incendio di Crans Montana. Lo prevede la legge svizzera. La comproprietaria del Constellation potrebbe percepire un risarcimento giornaliero per la perdita di guadagno causata dai danni alla salute. Nel rogo di Capodanno morirono 41 giovani. Ufficiale la nomina di Malagò a commissario della FIGC. Elezioni entro il 31 gennaio 2027. Tennis, stagione finita per Jannik Sinner. L'annuncio in un video: ho bisogno di un ciclo di cure al ginocchio. Il numero uno del mondo si ferma altri tre mesi. Queste le breaking news di TGcom 24.
5: Una finestra è una finestra.
6: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
5: Vedo.
6: La maniglia centrale è davvero elegante.
5: Sì, bella.
6: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
5: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
7: Ocnoplast. Le finestre di design.
8: Lo stress, l'uso di apparecchi dentali, morsicature accidentali, scottature del palato possono favorire la diffusione di afti dolorose. Quando il dolore delle afti ti disturba, puoi ridurlo rapidamente con Alodex Protezione Attiva. La sua pellicola protegge, riduce il dolore e favorisce la guarigione. Finalmente un po' di sollievo. Alovex Protezione Attiva è un dispositivo medico CE0477. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
1: Scaricare la colpa agli altri resta il download preferito. Radio Birichina, leggera e innocente.
9: Birichina. Con il nuovo Subito Motori bastano 30 secondi per trovare l'auto perfetta.
10: Sì, allora vorrei un SUV ibrido. 249 cavalli.
9: Ok.
10: Largo massimo 1,90 m.
9: Altro?
10: Da rivenditore verificato.
9: Trovato.
10: Wow!
9: Sei in vendita? È su Subito Motori, il parco auto più grande d'Italia con più di 500.000 annunci. Da privati e rivenditori verificati vicino a te. Cosa aspetti? Meglio subito. Scarica l'app.
11: Ritornano le rubriche di SOS Autunno con Obi, dedicate a chi vuole un giardino impeccabile, senza stress, risparmiando davvero. Problema numero uno: pavimenti esterni e terrazzi dopo le prime piogge. Tenerli puliti è difficile. Qual è la soluzione?
12: Il miglior alleato contro sporco e fango è l'idropulitrice Carker K4 Black. A soli 139 euro

0: in esclusiva per i clienti con app e Yobi. La promozione valida fino al 14 ottobre. Affronta l'autunno con Obi. Approfitta delle offerte esclusive che trovi sull'app e Yobi e in store.
1: Tutto è possibile.
2: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza. Vorresti mangiare sempre in ottimi ristoranti risparmiando? Sposati con il o la titolare del ristorante. Oppure, se non vuoi legami sentimentali, usa The Fork, l'app per prenotare 20.000 ristoranti in tutta Italia. Con The Fork vai sul sicuro con recensioni verificate. E con The Fork Festival trovi oltre 2.000 ristoranti con il 50% di sconto per un periodo limitato. Scarica The Fork! Offerta valida fino ad esaurimento posto disponibile.
3: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime? Con 2 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
4: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora!
5: Amore, la vasca?
6: Leviamo!
5: Le piastrelle?
6: Leviamo!
5: Anche i mobili del bagno?
6: Leviamo! Tanto sopra i 500 euro iperceramica, leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno, persino su quelle già scontate.
5: E i lavori?
6: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
5: Mi hai levato le parole di bocca.
6: Leva l'IVA, solo a ottobre, solo da
7: Iperceramica!
8: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
9: Puoi dirlo forte.
8: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro.
9: Sì.
10: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
8: Scegli ora ING Business Banking.
10: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
11: Maglie e body Te Zenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Te Zenis, online e app.

Ciao Radio Benichina, chiamo dalla provincia di Vicenza in FM. Mi piacerebbe tanto sentire la canzone Rihanna Identici. Mia mamma, perché oggi sarebbe il suo anniversario? Comunque io ti ringrazio tanto e mi fate tanta e tanta compagnia.

fare una dedica su Radio Birichina? Semplice! Basta telefonare al 393 7366 770

0: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
1: Nel lavoro nessuno vuole perdere tempo e denaro, vero? Per questo oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Macchine e attrezzature quando servono, dove servono. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
2: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Birichina per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
3: Se ti dico acqua, a cosa pensi? Io penso a vita, non sprecarla. Ogni giorno puoi fare qualcosa anche tu. Non lasciare scorrere inutilmente l'acqua del rubinetto. Utilizza lavatrice e lavastoviglie a pieno carico. Ottimizza l'uso dell'acqua e riutilizzala quando si può. Verifica che non ci siano perdite negli impianti. Anche Radio Birichina vuole sensibilizzare sul consumo dell'acqua in modo responsabile. Risorsa preziosa per tutti. Beviamo a grandi sorsi la vita. Non sprechiamo l'acqua. Aiutaci anche tu.
4: Cerchi sedie e tavoli di qualità per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio? AR Sedie e Tavoli. Design e convenienza per ogni ambiente. Pratichiamo noleggi operativi con comode rate fino a 5 anni. Contattaci, ti forniremo il nominativo di un nostro rivenditore. AR Sedie e Tavoli su arsedietavoli.it e allo 02 910 54 27.
5: Bella casa. Manca solo qualcosa.
6: Una porta di design. Vai da Bartocci.
5: Bartocci propone porte di design, scrigno, pile e Henry Glass. Minimal, eleganti, scorrevoli, filo muro.
6: Qualità made in Italy. Assistenza e installazione professionale.
5: Bartocci. Apri la porta al design. Via Mezzanile 85, Roma.
6: 06 61 90 90 57 e su bartocci.info.
7: Radio Birichina è anche in video. Lightning. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Birichina TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Birichina TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
8: Il caffè di Birichina lo si beve la mattina, cappuccino pure il tè. Ma perché, perché, perché?
9: Perché Radio Birichina fa il caffè, ma non solo. Ginseng, orzo, cappuccino, moccaccino, nocciolino, tè. Ordina le capsule per la macchina del caffè di Radio Birichina a partire da 19 centesimi l'una con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 73 67.
10: Unisciti al canale Telegram di Radio Birichina per restare sempre informato sulle ultime novità musicali e non solo. Segui il gruppo Telegram di Radio Birichina. Giochi, curiosità e tanto altro ti aspettano.

Sono Mauro da Vicenza e mi piacerebbe ascoltare È nato in via Gluck di Celentano, e questo lo chiedo alla più bella radio in assoluto. Ciao a tutti.

Radio Birichina è tua. Richiedi la tua canzone lasciando un messaggio al 393-7366-770. 393-7366-770.

0: arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili!
1: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora!

0: Bollettino Digiversario numero 1.
1: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
0: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
2: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
3: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza. Vorresti mangiare sempre in ottimi ristoranti risparmiando? Sposati con il o la titolare del ristorante. Oppure, se non vuoi legami sentimentali, usa The Fork, l'app per prenotare 20.000 ristoranti in tutta Italia. Con The Fork vai sul sicuro con recensioni verificate. E con The Fork Festival trovi oltre 2.000 ristoranti con il 50% di sconto per un periodo limitato. Scarica The Fork! Offerta valida fino ad esaurimento posti disponibili.
5: Acqua Valmora. Pura. Leggera. Equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
6: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a 19,99 euro. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
7: Berichina. Su Radio Birichina la musica la metti tu. 393-73-66-770. Radio Birichina, la tua radio. Birichina.
8: C'è chi parla e chi vuole essere ascoltato.
9: C'è chi sente una voce alla radio.
8: E c'è chi pensa, potrei essere io. Dal 7 novembre parte un nuovo corso speaker edizione della Peter Pan Academy. Dalle 9 alle 13 negli studi di Radio Birichina. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423-7367. Fare radio non è solo una passione.
10: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
11: Tutti vogliono ballare sulla neve al Peio Music Village. Dal 10 al 16 gennaio 2027, la suggestiva Val di Peio diventa pista da ballo in compagnia di Gianmarco Bagutti, Radio Birichina e tantissimi ospiti. Info e prenotazioni 0423-7367. Radio ufficiale Radio Birichina.
12: Gioca con Radio Birichina anche sul canale di Telegram. Unisciti al gruppo e sarai avvisato in tempo reale con una notifica al tuo smartphone, al tuo tablet o al tuo PC. Ogni giorno tantissimi premi esclusivi solo per gli ascoltatori di Radio Birichina.
13: Metti in moto il trattore. Per gli attrezzi giusti c'è Delex.it.
14: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
13: Delex.it.
14: I migliori prezzi nazionali, perché vendiamo direttamente all'utilizzatore finale.
13: Delex.it.
14: Spediamo gratis in tutta Italia.
13: Delex è associata a Federunacoma, Federazione Nazionale Costruttori Macchine per l'Agricoltura.
14: Delex.it.
13: Delex, il tuo partner al lavoro.
15: Stusa Cucina e Chateau Dax presentano speciale anniversario Home Deco. Primi 45 clienti fino a 6.000 euro di vantaggi più 8 promozioni irripetibili. Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Fossalta di Portogruaro e Trieste.
16: Birichina. I grandi di Radio Birichina. La bella musica tira fuori le unghie.
17: Da Padova, graffia per voi Massimo Artusi.

0: Se hai una canzone in mente e la vuoi ascoltare adesso, chiama Radio Birichina al 393-7366-770. 393-7366-770.
1: Ciao Birichina, sono Salvatore e chiamo da Sesto San Giovanni e vorrei sentire Under Borders di Al Stewart. Grazie mille, ciao a tutti, ciao.

Buonasera Radio Birichina, sono Bardos da Viareggio, ma vi ascolto da Lombardia, sono in trasferta col camion. Vorrei sentire la canzone Cantastis di MC Emma e vorrei salutare tutti i maturanti del 93 e anche voi che siete così disponibili. Grazie.

0: casa o in ufficio, Radio Birichina è il tuo sottofondo ideale. Richiedi anche tu una canzone al 393-7366-770. 393-7366-770.
1: Ciao, sono Riccardo, la canzone che vorrei mettere è Un altro ora di Ariete.

0: Bella.
1: Sono Gianni, mi chiamo dalla provincia di Piacenza. Vorrei sentire di Francesco De Gregori, Pablo. Grazie e buona serata a tutti.
2: Mio padre.

0: Su Radio Birichina la musica la metti tu. 393 73 66 770. Radio Birichina, la tua radio.
1: Radio Birichina.
2: Time.
3: Ora.
4: Sono le 19 e un minuto.
5: Vuoi risparmiare davvero?
6: Di più!
5: Vuoi prezzi bassi sempre?
6: Di più!
5: Vuoi prezzi sotto costo?
6: Questo è di più!
5: Vieni nei supermercati Di Più. Dall'1 al 10 ottobre arrivano i prezzi sotto costo su tantissimi prodotti, come prosciutto crudo Salumeria del Corso da 100 grammi a solo 1,35 euro, o acqua Sant'Anna 6 bottiglie da 2 litri a solo 1,99 euro.
6: Chi sceglie bene, sceglie Di Più.
7: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
8: Anch'io ero un lavoratore come te, poi mi si sono impigliati i capelli nel tornio. E ora risparmio sul parrucchiere.
9: Se avessi seguito i corsi di sicurezza, i capelli li avresti ancora. CBR Consulenze forma lavoratori e aziende con corsi

0: con noleggi operativi con comode rate fino a 5 anni. Contattaci, ti forniremo il nominativo di un nostro rivenditore. AR Sedie e Tavoli, su arsedietavoli.it e allo 02 910 54 27.
1: Guidare se non sei sicuro del tuo stato. Ricordati che quella sensazione di sicurezza che senti potrebbe rivelarsi sbagliata. La prudenza quando guidi deve essere la tua compagna, sempre. È un consiglio di Radio Birichina.
2: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
3: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
2: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
3: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
4: Le notizie di Radio Birichina.
5: Buonasera da Ester Oletto. Alla Camera dei Deputati approvati i primi due articoli della legge elettorale sui quali il governo ha posto il voto di fiducia. Il testo contiene le preferenze introdotte dal Senato e l'aumento delle firme. Domani toccherà il terzo articolo, mentre l'approvazione finale sull'intera riforma è prevista per giovedì a scrutinio segreto. Gasolio, scaduto lo sconto sulle accise, prezzi in salita e governo alla ricerca di una soluzione. Il viceministro Leo: ci stiamo ragionando, non c'è una decisione e si alza la soglia del price cap ENI. Il diesel costa 2,25 euro al litro. Scontri e incendi in Francia durante le manifestazioni studentesche. Le più colpite: Parigi, Lione e Strasburgo. Chiusi licei sino a venerdì. Il presidente Macron convoca il governo. Per Donald Trump è colpa dell'Islam e dell'immigrazione di massa fuori controllo. Jessica Moretti, proprietaria del Constellation di Crans Montana, ha inoltrato la richiesta di un'indennità giornaliera per infortunio sul lavoro collegata al rogo del locale che a Capodanno è costato la vita a 41 giovani, 115 furono i feriti. L'assicurazione Zurich ha aperto la pratica come prevede la legge elvetica. Ex Ilva, sindacati convocati a Palazzo Chigi giovedì prossimo. Il procuratore generale della Corte di Cassazione apre ad alcuni ricorsi dell'azienda contro lo stop dell'area caldo. Le sezioni unite si pronunceranno il 20 ottobre. Yannick Sinner salta anche le finals. La mia stagione è finita, annuncia il numero uno del tennis mondiale in un video. Deve seguire un trattamento per l'infiammazione del ginocchio, ma la GO commissario della Federcalcio, la giunta CONI, vota all'unanimità. Elezioni il 14 dicembre. Queste le breaking news di TGcom 24.
6: Una finestra è una finestra.
7: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
6: Vedo.
7: La maniglia centrale è davvero elegante.
6: Sì, bella.
7: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
6: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
8: Ocnoplast. Le finestre di design.
9: Lo stress, l'uso di apparecchi dentali, morsicature accidentali, scottature del palato possono favorire la diffusione di afti dolorose. Quando il dolore delle afti ti disturba, puoi ridurlo rapidamente con Alodex Protezione Attiva. La sua pellicola protegge, riduce il dolore e favorisce la guarigione. Finalmente un po' di sollievo. Alodex Protezione Attiva è un dispositivo medico CE 0477. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso. Birichina.
10: Se vuoi ascoltare la tua canzone, chiama subito al 393-7366-770 e scegli il tuo brano su Radio Birichina. 393-7366-770. Radio Birichina è qui per te.
11: Birichina. Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
12: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero Samsung alto 2 metri, classe C, connesso per farti risparmiare energia, a €699 fino all'11 ottobre, solo da 1 euro.
13: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
14: Puoi dirlo forte.
13: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.

0: Sì. E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
1: Scegli ora ING Business Banking.
0: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
2: Bella raga, sono Aiolina, la tua incredibile vicina. C'è un'offerta proprio top sotto casa, fai uno stop.
3: Un supermercato AEO è la scelta più conveniente. Fino all'11 ottobre, birra Nastro Azzurro in bottiglia da 62 cl al prezzo super di soli 98 centesimi.
4: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili!
5: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora!

0: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
1: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Birichina per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
2: Ed ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio o alla zucca.
3: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime? Su pasta e riso, senti qua.
4: Perché Nova del gusto.
5: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi. Da 18 a 34 metri quadri, con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.
6: Il caffè di Birichina lo si beve la mattina, cappuccino pure il tè. Ma perché, perché, perché?
7: Perché Radio Birichina fa il caffè, ma non solo, ginseng, orzo, cappuccino, moccaccino, nocciolino, tè. Ordina le capsule per la macchina del caffè di Radio Birichina a partire da 19 centesimi l'una con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 73 67.
8: AR Sedie e Tavoli, sedie e tavoli per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio su arsedietavoli.it e allo 02 910 54 27.
9: Hai un'impresa edile e sei stanco di faticare con rampe in alluminio sempre più pericolose e problematiche per la sicurezza? Passa al camion scarrabile. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Il camion scarrabile è il futuro. A cisterna, pianale, casse, cassa con gruda edilizia o con il ragno. È un mezzo un po' più pesante degli altri, ma ti permette di fare mille cose. Scarrabili Aurora. A San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su Scarrabili Aurora.
10: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
11: Nel lavoro la velocità è tutto e l'affidabilità fa la differenza, vero? A nessuno piace perdere tempo e tantomeno denaro, non è così? Per questo è nato Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Hai ancora dubbi? Mentre ci pensi, i tuoi competitor sono già tra le oltre 50.000 aziende che hanno scelto di affidarsi a noi, ottenendo un vantaggio concreto. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.

Ciao Radio Cucina, sono Ettore da Este. Un saluto particolare a tutti, specialmente la Betty. Volevo ascoltare una canzone dei Dick Dick, Inno. Grazie infinite, buona serata.

0: Con il nuovo Subito Motori bastano 30 secondi per trovare l'auto perfetta.
1: Sì, allora vorrei un SUV ibrido. 249 cavalli.
0: Ok.
1: Largo massimo 1,90 m.
0: Altro?
1: Da rivenditore verificato.
0: Trovato.
1: Wow.
0: Se è in vendita, è su Subito Motori. Il parco auto più grande d'Italia con più di 500.000 annunci. Da privati e rivenditori verificati vicino a te. Cosa aspetti? Meglio subito. Scarica l'app.
2: Oh no, proprio adesso si è rotto il parabrezza e non conosciamo nemmeno la zona.
3: Aspetta un secondo. Trovato. C'è un centro Dr. Glass a 200 metri.
2: Così vicino.
3: Vedi? Dr. Glass è sempre dietro l'angolo. E noi invece riusciamo a perderci anche col navigatore.
2: Ovunque ti trovi, Dr. Glass è vicino a te. Ripariamo, sostituiamo e ricalibriamo il parabrezza della tua auto utilizzando solo vetri omologati, certificati e garantiti. Chiama il numero verde 800 10 10 10 o visita drglass.com. Dr. Glass, la cura per il tuo parabrezza.
4: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
5: Come mi immagino il Black Friday?
6: Com'è quello di Skoda?
7: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0 Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 chilometri. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime. Con due giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili!
9: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. A questa ora. Berichina.
10: Non mai tradito le mie sensazioni. Mi sono tradita da sola non ascoltandole, che è ben diverso. Radio Birichina, le sensazioni invece le ascoltate e si sente. Birichina.
11: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
12: Sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
13: Cosa?
14: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
12: Con la macchina del caffè di Radio Birichina, niente più risvegli confusi.
14: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione chiamandolo 0423 7367. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 7367.
15: Corona, la regina del divertimento di Crenisca Gora, compie 35 anni. Il 9 ottobre festeggia con noi al concerto degli Aaron Paris Band. Non mancherà il buffet gratuito, la torta e molto altro. corona-craniscagora.com.
16: E per finire la nostra pizza aggiungiamo i funghi sì con gusto. Gli champignon senza olio di Nova. 90% di grassi in meno, 100% di gusto inimitabile Nova.
17: Sai perché la pizza ha un sapore unico con gli champignon sì con gusto Nova? Senti qua.
18: Perché Nova del gusto è la prova.
19: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi da 18 a 34 metri quadri con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.
20: Stusa Cucine e Chateau d'Ax presentano speciale anniversario Home Deco. Primi 45 clienti fino a 6.000 euro di vantaggi, 8 promozioni e paghi da aprile 2027. Store diretti aziendali Venezia Mestre, Tavagnaco Udine, Fossalta di Porto Gruaro e Trieste. homedecoitalia.it.
21: Per la tua pubblicità scegli Radio Birichina. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: Buonasera, chiamo dalla provincia di Verona. Vorrei ascoltare, se possibile, la canzone di Ciubi Cicker, Tutti i frutti. Vi ringrazio, buona serata a tutti. Grazie.
1: Come on everybody, clap your hands.

Ciao, sono Riccardo, sono su autostrada 4 all'altezza di Bergamo. Vorrei dedicare la canzone Goodbye, My Love Goodbye di Demi Rousseau al mio amore e alla mia... Vi saluto a tutti quanti, buona serata.

ti chiedono che radio ascolti, fai il birichino e rispondi Radio Birichina, perché su Radio Birichina ogni tuo desiderio è un ordine.

0: Linea libera per le tue richieste. 393-7366-770. Radio Birichina mette in onda te e la tua canzone preferita.
1: Ciao.

0: mattina.
1: Time. Ora. Sono le 20 e un minuto.
2: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa. E sono sia in negozio che online.
3: Ad esempio la stufa pellet canalizzata Olivia 10 kW, 5 stelle, bianca, è a soli 995 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.

0: fa. C'è chi balla e c'è chi vuole far ballare. C'è chi aspetta il drop e chi vuole decidere quando arriva. Dal 7 novembre parte un nuovo corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Dalle 14 alle 18 negli studi di Radio Birichina. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Fare radio non è solo una passione.
1: Il Centro Corona compie 35 anni. Il 9 ottobre festa e divertimento con gli Aaron Paris Band ed altri eventi. corona-craniscagora.com.

0: tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Birichina TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Birichina TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
1: Radio Birichina Meteo.
2: Bentrovati da Nikos Chiodetto di Trevi Meteo, gli amici di Radio Birichina. Dopo un'estate infinita, anche nello scorso weekend 26 gradi diffusi qui al nord Italia, ora parentesi di pieno autunno, perché tra mercoledì sera e giovedì una perturbazione riporterà nuvole, piogge e un calo delle temperature, perturbazioni in arrivo dalle isole britanniche. Quindi nella giornata di mercoledì inizialmente tempo più che buono, poi nuvole in aumento e domani sera le prime piogge al nord-ovest in movimento verso il Triveneto. La giornata di giovedì sarà incerta con molte nuvole, qualche pioggia rovescio intermittente e appunto questo calo delle temperature sia minime che massime. Tutti i dettagli sulle vostre località scaricando l'app di Trevi Meteo.
3: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis online e app.
4: Bollettino Deghiversario numero 2.
5: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
4: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
6: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
7: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili.
8: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista

0: romantica.
1: Buonasera Birichina, sono Francesca da Treviso. Mi piacerebbe avere una coccola. Volevo sentire un pezzo di Tracy Chapman, qualsiasi, va bene qualsiasi brano, sono tutti belli. Grazie.

0: Quando leggi un libro, mentre ti rilassi a casa, non farti mancare la tua musica preferita. Chiama Radio Birichina al 393-7366-770. 393-7366-770. Birichina.
1: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
2: Ci sono cose che funzionano così bene che quasi non te ne accorgi. La luce si accende, il wifi prende, il software fa il suo lavoro. Semplice, ogni giorno. È questa la filosofia di Data Services. Software completi, intuitivi e affidabili per aziende, commercialisti e consulenti del lavoro. Dalla programmazione all'assistenza, un unico partner. Soluzioni personalizzabili, supporto vicino e canoni chiari. Da oltre 40 anni. Data Services. Soluzioni per persone che contano. Dataservices.it.
3: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
4: Hit Universal Fun. Corona, la regina del divertimento, compie 35 anni. Il 9 ottobre festeggia con noi al concerto degli Aaron Paris Band. Non mancherà il buffet gratuito, l'estrazione Lucky 35 e la torta di compleanno. Ti aspettiamo al Corona Kranjska Gora Slovenia. Scopri di più su coronakranjskagora.com.
5: Sei un gommista stanco di pagare il noleggio per il cassone dei rifiuti? Acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabileaurora.com.
6: Il tetto tiene ancora.
7: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi Nico per tutto al 329-704-3343, via del Grano 3A3 Baseleghe Padova. Sicurezza sopra, tranquillità sotto. Radio Birichina non ti lascia mai solo, anche a Roma e nel Lazio sulle frequenze 101.2 e 101.3. Parti da casa, viaggia tranquillo e porta la tua radio del cuore sempre con te. Radio Birichina, ovunque tu vada.
8: Per la tua pubblicità scegli Radio Birichina. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.

Ciao a tutti i radioascoltatori, sono Pierpaolo da Treviso, vi ascolto sempre in FM e cortesemente vorrei richiedervi la canzone, se possibile, Miserere di Pavarotti e Zucchero Fornaciari. Grazie tante e siete sempre i numeri uno. Ciao!

in macchina o in bici, Birichina è la tua compagna ideale. Richiedi la tua canzone preferita al 393-7366-770. 393-7366-770.

Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.

0: completo su fitactive.it.
1: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantar. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili!
2: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora!
3: Vuoi riprendere gli studi o cambiare università? Passa a Mercatorum! Con l'Ateneo Digitale delle Camere di Commercio, studi online e valutiamo i tuoi CFU. E se passi ad ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
4: Naturelle Win! Partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.
5: Le uova naturelle.
6: Le sfide sono ciò che rendono la vita interessante. Superarle è ciò che gli dà significato. Accendi Birichina e tutto sarà più facile. Birichina.
7: Clienti che non arrivano. Il telefono che non squilla. Il negozio sempre vuoto. E la concorrenza che si fa sentire.
8: Altro che mostri, streghe e fantasmi. Questi sono i veri incubi di un'attività. Ma c'è un modo per scacciare le tue paure. Se fai pubblicità su Radio Birichina, la tua voce entra nelle case, viaggia in auto e accompagna le persone al lavoro. Fai sentire la tua attività. Chiama Radio Birichina 800 651 651.
9: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
10: Radio Birichina è anche in video. Lightning. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Birichina TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Birichina TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
11: Cerchi sedie e tavoli di qualità per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio? Scopri arsedieetavoli.it. Pratichiamo noleggi operativi con comode rate fino a 5 anni. AR Sedie e Tavoli. Design, convenienza e un'ampia scelta di soluzioni per ogni ambiente. Contattaci e ti forniremo il nominativo di un nostro rivenditore. AR Sedie e Tavoli su arsedieetavoli.it e allo 02 910 54 27.
12: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi da 18 a 34 metri quadri con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.

0: Hai una canzone in testa che vuoi sentire su Radio Birichina? Falla suonare subito. Invia la tua richiesta musicale chiamando al 393-7366-770 e ascolta il tuo brano preferito in diretta. Non c'è niente di meglio che ascoltare la musica che ami proprio quando vuoi.
1: Birichina, sono Valentina dalla provincia di Rovigo. Mi faresti ascoltare, per favore, Tasche piene di sassi di Jovanotti? Grazie di cuore, buona serata.
2: Volano le libellule sopra il

realtà. Eccomi, sono tutto un fremito. Ehi. Passano alcune musiche.

Buonasera Radio Birichina, sono Graziano, vi ascolto da Bergamo in FM e mi piacerebbe ascoltare la canzone di Vasco Rossi, Guarda dove vai. La dedico a me stesso che ho bisogno di un po' di carica. Buonasera a tutti.

Fai brillare la tua musica su Radio Birichina. Chiamaci al 393-7366-770 e richiedi la canzone che vuoi ascoltare. Radio Birichina è la tua radio e ogni brano è fatto su misura per te. 393-7366-770.

0: Linea libera per le tue richieste. 393-7366-770. Radio Birichina mette in onda te e la tua canzone preferita.
1: Radio Birichina.
2: Time.
3: Ora.
4: Sono le 20 e 57 minuti.
5: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
6: C'è chi parla e chi vuole essere ascoltato.
7: C'è chi sente una voce alla radio.
6: E c'è chi pensa, potrei essere io. Dal 7 novembre parte un nuovo corso speaker edizione della Peter Pan Academy. Dalle 9 alle 13 negli studi di Radio Birichina. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423-7367. Fare radio non è solo una passione.
8: Chi vuole ottenere il massimo risultato con il minimo sforzo usa mini escavatori e mini dumper Delex con motore Kubota.
9: Delex.it.
8: Mini escavatori da 6 a 38 quintali e mini dumper cingolati idrostatici a scarico alto, conformi alle normative di sicurezza.
9: Vuoi provare anche tu i nuovi mini escavatori Delex?
8: Delex organizza un campo prove presso il suo stabilimento di Verola Nuova Brescia.
9: Prenota subito una prova.
8: Prezzi all'ingrosso e garanzia estesa fino a 2 anni.
9: Delex.it.
8: Delex, il tuo partner al lavoro.
10: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.

0: C'è una canzone che vorresti sentire? Chiama Radio Birichina 393-7366-770. Birichina.
1: Bollettino Digiversario numero 1.
2: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
1: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it. Oh no, si è rotto il parabrezza e non conosciamo nemmeno la zona.
3: Aspetta un secondo. Eccolo! Ovunque ti trovi c'è un centro Dr. Glass.
1: Chiama l'810 1010 o vai su drglass.com. Dr. Glass, la cura per il tuo parabrezza.
4: In ogni casa vivono mille passioni. Noi le abbiamo tutte a cuore. Spazzolino elettrico Oral-B Aio 3 con sensore LED visibile e testina tonda a 56,99€ fino all'11 ottobre. Solo da 1 euro.
5: Hai dei vecchi gioielli da vendere? Cerchi affidabilità e trasparenza? Vieni da Orocash, il mio compro-oro di fiducia. Il tuo oro sarà valutato e pagato subito in contanti, entro i limiti di legge. Da Orocash puoi vendere anche l'argento. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
6: Tutti per Orocash.
7: Amore, la vasca?
8: Leviamo.
7: Le piastrelle?
8: Leviamo.
7: Anche i mobili del bagno?
8: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
7: E i lavori?
8: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
7: Mi hai levato le parole di bocca.
8: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da...

Quando leggi un libro, mentre ti rilassi a casa, non farti mancare la tua musica preferita. Chiama Radio Birichina al 393-7366-770. 393-7366-770.

0: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
1: Lo faccio il mese prossimo, tanto tiene ancora. Dovevo pensarci prima.
2: Aspettare costa sempre. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi al 329-704-3343, via del Grano A, Trebaseleghe, Padova. Nico per tutto. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
3: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
4: Anch'io ero un lavoratore come te, poi mi si sono impigliati i capelli nel tornio. E ora risparmio sul parrucchiere.
5: Se avessi seguito i corsi di sicurezza, i capelli li avresti ancora. CBR Consulenze forma lavoratori e aziende con corsi di sicurezza, consulenza RSPP, valutazione dei rischi e procedure di prevenzione. In presenza a Ravenna e Livorno, online e presso i clienti in tutta Italia. CBR Consulenze 0544 176 66 44.
6: Il caffè di Birichina lo si beve la mattina, cappuccino pure il tè. Ma perché, perché, perché?
7: Perché Radio Birichina fa il caffè! Ma non solo! Ginseng, orzo, cappuccino, mocaccino, nocciolino, tè! Ordina le capsule per la macchina del caffè di Radio Birichina a partire da 19 centesimi l'una con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
8: Unisciti al canale Telegram di Radio Birichina per restare sempre informato sulle ultime novità musicali e non solo. Segui il gruppo Telegram di Radio Birichina. Giochi, curiosità e tanto altro ti aspettano.

0: In macchina o in bici, Birichina è la tua compagna ideale. Richiedi la tua canzone preferita al 393-7366-770. 393-7366-770.
1: Buonasera, Radio Birichina. Sono il Nat, amico del Frank. Come state? Siamo qui in giro per il Modenese, vi ascoltiamo in FM e ci piacerebbe ascoltare quella canzone preveggente cantata dagli Articolo 31 negli anni 90 che si chiama 2030. E noi ancora ci chiediamo come facevano questi qua a sapere tutte queste robe così tanti anni fa. E allora niente, grazie ancora e buona serata a tutti quelli che ascoltano Radio Birichina.

0: Ciao, buonasera, mi chiamo Benito, siamo dalla provincia di Rovigo. Vorrei ascoltare una canzone di Cato Cottante, C'era la primavera. Grazie, ciao, buonasera.
1: Io rinascerò, cervo a primavera, oppure diverrò gabbiano da scogliera.

0: Hai una canzone in testa che vuoi sentire su Radio Birichina? Falla suonare subito. Invia la tua richiesta musicale chiamando al 393-7366-770 e ascolta il tuo brano preferito in diretta. Non c'è niente di meglio che ascoltare la musica che ami proprio quando vuoi. Birichina.
1: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
2: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Ritornano le rubriche di SOS Autunno con Obi, dedicate a chi vuole un giardino impeccabile risparmiando davvero. Parliamo di foglie, signori, le bellissime foglie gialle, rosse e secche. Come ci liberiamo del tappeto scricchiolante senza fatica?
4: Lo strumento più pratico e veloce è il soffiatore a scoppio TechGuard TGS 26cc. Per tutto ottobre a soli 99 euro in esclusiva per i clienti con app Yobi. Affronta l'autunno con gli strumenti giusti. Li trovi tutti da Obi. E con l'app Yobi subito tantissime offerte esclusive per te.
5: Obi, tutto è possibile.
6: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
7: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
8: Festeggia! Incredibili. La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. A questa ora!
9: Birichina. Bei tempi quando ti alzavi dal letto e il tuo corpo ti seguiva senza fare storie. Radio Birichina. Se rimani con noi, non invecchi mai. Birichina.
10: Venghino, signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè di Radio Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
11: Anch'io ero un lavoratore come te, poi mi si sono impigliati i capelli nel tornio. E ora risparmio sul parrucchiere.
12: Se avessi seguito i corsi di sicurezza, i capelli li avresti ancora. CBR Consulenze forma lavoratori e aziende con corsi di sicurezza, consulenza RSPP, valutazione dei rischi e procedure di prevenzione. In presenza a Ravenna e Livorno, online e presso i clienti in tutta Italia. CBR Consulenze 0544 176 66 44.
13: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
14: Hit Universal Fun. Corona, la regina del divertimento, festeggia 35 anni di emozioni e momenti indimenticabili. Il 9 ottobre, a partire dalle 19, festeggia con noi al Corona di Kranjska Gora, Slovenia, con il concerto degli Aaron Paris Band, il buffet gratuito, l'estrazione Lucky 35 e, naturalmente, la torta di compleanno. Scopri di più su corona-kranjskagora.com. Ti aspettiamo!
15: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Birichina per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
16: Birichina. I grandi di Radio Birichina. La bella musica tira fuori le unghie. Su Radio Birichina, graffia per voi, Andy Mancuso.

Fai brillare la tua musica su Radio Birichina. Chiamaci al 393-7366-770 e richiedi la canzone che vuoi ascoltare. Radio Birichina è la tua radio e ogni brano è fatto su misura per te. 393-7366-770. Aspettiamo anche la tua richiesta.

gesto trasformo la nuda realtà. Poche stelle di carta, il tuo cielo ecco qua. Ed inventa te stesso la musica mia. E dimentichi il mondo con la sua follia.

0: Radio Birichina.
1: Time. Ora. Sono le 21 e 58 minuti. Birichina.
2: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Birichina per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
3: Il latte e latteria Soligo ha un sapore autentico. È latte 100% italiano, raccolto ogni giorno dai soci allevatori e lavorato in poche ore per conservarne tutta la freschezza. Qualità, territorio e una storia che continua dal 1883. Latteria Soligo, il buono del latte.
4: Ogni stagione ha il suo fascino. Ma gli anni 60 continuano a esercitare una grande influenza. Se anche tu negli anni 60 eri un cantante, un musicista, inviaci le foto a mattonella@birichina.it. Saranno pubblicate sul sito di Radio Birichina.
5: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
6: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
5: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
6: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
3: Speciale promo anniversario Stosa, solo sulle prime 45 cucine, fino a metà cucina in regalo più 8 promozioni irripetibili e paghi da Pasqua 2027 con garanzia ufficiale certificata Stosa. Speciale promo anniversario Stosa, solo nei nostri store diretti aziendali di Tavagnaco Udine, Trieste, Venezia Mestre e Fossalta di Porto Gruaro. Stosacucine.store. Stosa Cucine, la qualità è una scelta.
7: Unisciti al canale Telegram di Radio Birichina per restare sempre informato sulle ultime novità musicali e non solo. Segui il gruppo Telegram di Radio Birichina. Giochi, curiosità e tanto altro ti aspettano.

0: È il momento di richiederla su Radio Birichina 393-7366-770. Chiamaci e ascolta la tua canzone preferita. Radio Birichina, la tua musica, la tua radio. Birichina.
1: Bollettino Deghiversario numero 2.
2: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
1: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
3: Con il sottocosto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Vivo Y 31 5G, 256 giga, batteria a lunga durata a 229 euro. Fino all'11 ottobre, solo da Unieuro.

0: C'è chi parla e chi vuole essere ascoltato.
1: C'è chi sente una voce alla radio.
0: E c'è chi pensa, potrei essere io. Dal 7 novembre parte un nuovo corso speaker edizione della Peter Pan Academy. Dalle 9 alle 13 negli studi di Radio Birichina. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Fare radio non è solo una passione.
2: Massimo risultato con il minimo sforzo? Mini escavatori Delex con motore Kubota.
3: Delex.it.
2: Mini escavatori da 6 a 38 quintali conformi alla normativa europea.
3: Prenota subito una prova.
2: Delex, il tuo partner al lavoro.
4: Speciale promo, anniversario Stosa. Solo sulle prime 45 cucine. Fino a metà cucina in regalo più 8 promozioni irripetibili e paghi da Pasqua 2027. Store diretti aziendali di Tavagnaco Udine, Trieste, Venezia Mestre e Fossa Alta di Porto Gruaro.
5: Cerchi sedie e tavoli di qualità per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio? Scopri arsedieetavoli.it. Pratichiamo noleggi operativi con comode rate fino a 5 anni. AR Sedie e Tavoli. Design, convenienza e un'ampia scelta di soluzioni per ogni ambiente. Contattaci e ti forniremo il nominativo di un nostro rivenditore. AR Sedie e Tavoli su arsedieetavoli.it e allo 02 910 54 27.
6: Una finestra non è mai solo una finestra, è luce, comfort, design. Da Bartocci, infissi su misura, con la qualità e l'innovazione di Sugar Frames, PVC, legno, alluminio, made in Italy e professionalità. Da 40 anni, paghi il 25% del totale sulle finestre, il resto in piccolissime rate fino a 10 anni. Bartocci, via Mezzenile 85, Roma, 06 61 90 90 57 e su bartocci.info.
7: Nel lavoro nessuno vuole perdere tempo e denaro, vero? Per questo oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Macchine e attrezzature quando servono, dove servono. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.

quando il giorno inizia bene è perché c'è birichina che intrattiene. Dillo a tutti che ascolti la radio più furbetta che c'è, e se ti chiedono che radio ascolti, rispondi sempre e solo Radio Birichina.

0: Radio Birichina, la radio che viaggia con te. Chiamaci al 393-7366-770. 393-7366-770 per ascoltare la tua canzone preferita. Birichina.
1: Ritornano le rubriche di SOS Autunno con Obi, dedicata a chi vuole un giardino impeccabile, senza stress, risparmiando davvero. Problema numero uno: pavimenti esterni e terrazzi dopo le prime piogge. Tenerli puliti è difficile. Qual è la soluzione?
2: Il miglior alleato contro sporco e fango è l'idropulitrice Carker K4 Black. A soli 139 euro in esclusiva per i clienti con app Obi. La promozione valida fino al 14 ottobre. Affronta l'autunno con Obi. Approfitta delle offerte esclusive che trovi sull'app Obi e in store.
3: È possibile.
4: Naturelle Win, partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.
5: Le uova naturelle. Birichina.
6: Chi resta nei momenti difficili non ha bisogno di dirti che ti vuole bene. Radio Birichina, noi ci saremo sempre. Questa è una garanzia.
7: Birichina. Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
6: Radio Birichina è anche in video. Lightning. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Birichina TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Birichina TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
8: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
9: La tua pubblicità scegli Radio Birichina. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

393-7366-770. Telefona a Radio Birichina per le tue richieste. Tutta la tua musica preferita subito in onda.

Ciao Radio Birichina, io mi chiamo Giuseppe, chiamo dalla provincia di Vercelli, vi ascolto in streaming. Mi piacerebbe sentire la canzone Mi manchi di Fausto Leali e dedicarla a mia moglie Nela e a una nostra carissima amica Olga. Vi ringrazio. Ciao.

0: bella casa. Manca solo qualcosa.
1: Una porta di design. Vai da Bartocci.
0: Bartocci propone porte di design, scrigno, pile e Henry Glass. Minimal, eleganti, scorrevoli, filo muro.
1: Qualità made in Italy, assistenza e installazione professionale.
0: Bartocci, apri la porta al design. Via Mezzanile 85, Roma.
1: 06 61 90 90 57 e su bartocci.info.
2: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
3: Speciale promo anniversario Stosa. Solo sulle prime 45 cucine. Fino a metà cucina in regalo più 8 promozioni irripetibili e paghi da Pasqua 2027. Con garanzia ufficiale certificata Stosa. Solo nei nostri store diretti aziendali di Tavagnaco Udine, Trieste, Venezia Mestre e Fossalta di Porto Gruaro. Stosacucine.store.
4: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.

0: l'ingresso della nostra mente, tutto può essere cambiato dalla nostra mente. Radio Birichina, l'unica cosa da non cambiare mai. Birichina.
1: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 euro fino all'11 ottobre, solo da 1 euro.
2: Hai dei vecchi gioielli da vendere? Cerchi affidabilità e trasparenza? Vieni da Orocash, il mio compro-oro di fiducia. Il tuo oro sarà valutato e pagato subito in contanti, entro i limiti di legge. Da Orocash puoi vendere anche l'argento. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti. Tutti per
3: Orocash. Bollettino Digiversario numero 1.
4: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
3: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai

Radio Birichina. Oltre 30 anni di musica con voi. Vi abbiamo parlato di politica, di economia, di sport e vi abbiamo fatto sentire voci, suoni, musiche. In questi 30 anni non abbiamo mai smesso, nemmeno per un giorno, di accontentare le vostre richieste, anche le più difficili. Forse è proprio questo il segreto del nostro successo, restare fedeli alla nostra identità e vicini ai nostri ascoltatori. Un grazie dallo staff di Radio Birichina a tutti coloro che l'hanno scoperta e scelta.

0: Clienti che non arrivano. Il telefono che non squilla. Il negozio sempre vuoto. E la concorrenza che si fa sentire.
1: Altro che mostri, streghe e fantasmi. Questi sono i veri incubi di un'attività, ma c'è un modo per scacciare le tue paure. Se fai pubblicità su Radio Birichina, la tua voce entra nelle case, viaggia in auto e accompagna le persone al lavoro. Fai sentire la tua attività. Chiama Radio Birichina 800 651 651.
2: Lo sapevi che sul sito di Radio Birichina puoi rivedere tutte le foto e scoprire le curiosità sui gruppi locali degli anni 60? Clicca nella sezione La Mattonella e ritorna indietro nel tempo con noi. Radio Birichina, no problem.
3: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, con posto auto riservato e spazi comuni per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.
4: Unisciti al canale Telegram di Radio Birichina per restare sempre informato sulle ultime novità musicali e non solo. Segui il gruppo Telegram di Radio Birichina. Giochi, curiosità e tanto altro ti aspettano.

di Radio Birichina. La bella musica tira fuori le unghie. Su Radio Birichina,

0: Treviso ha graffiato per voi Samuel Valeri.
1: Hai ballato con i graffi di Radio Birichina. I graffi ritorneranno alle 4:50.

E poi arriverà il momento in cui ti sentirai forte, fortissimo, in grado di spaccare il mondo. Ma niente, ti sarai già messo il pigiama. Buona serata da Radio Birichina.

E poi arriverà il momento in cui ti sentirai forte, fortissimo, in grado di spaccare il mondo. Ma niente, ti sarai già messo il pigiama. Buona serata da Radio Birichina.

stanotte non sai cosa fare. Ascolta musica. Musica bella. Musica no problem. Quella di Radio Birichina.

10 luglio 1989 nasceva Radio Birichina. Un pugno di canzoni dal suono rurale e antico. Mentre il mondo era impegnato a progredire tecnologicamente, Radio Birichina rallentava il passo e guardava al passato. Il coraggio e il gusto per la sperimentazione musicale non ci sono mai mancati ed è per questo che ci siamo da oltre 30 anni. Radio Birichina. 30 anni di musica, perché l'occhio vorrà anche la sua parte, ma l'orecchio è più esigente.

0: Ecco, trova parenti anche fra gli sconosciuti. Il povero trova sconosciuti anche fra i parenti. Radio Birichina è la radio per tutti. Buon ascolto! Birichina. Lo stracchino latte.
1: Solo una finestra. È luce, comfort, design. Da Bartocci, infissi su misura, con la qualità e l'innovazione di Sugar Frames, PVC, legno, alluminio. Made in Italy e professionalità. Da 40 anni. Paghi il 25% del totale sulle finestre. Il resto in piccolissime rate fino a 10 anni. Bartocci, via Mezzenile 85, Roma, 06 61 90 90 57 e su bartocci.info.

0: C'è chi balla e c'è chi vuole far ballare. C'è chi aspetta il drop e chi vuole decidere quando arriva. Dal 7 novembre parte un nuovo corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Dalle 14 alle 18 negli studi di Radio Birichina. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Fare radio non è solo una passione.
1: Non hai ancora prenotato il gel della BM Steel?
2: Purtroppo no, ma da domani lo voglio a casa. Come si fa?
1: 035 83 17 91.
2: 38 euro di due flaconi da 250 grammi cada uno.

Radio Birichina. Oltre 30 anni di musica con voi. Vi abbiamo parlato di politica, di economia, di sport e vi abbiamo fatto sentire voci, suoni, musiche. In questi 30 anni non abbiamo mai smesso, nemmeno per un giorno, di accontentare le vostre richieste, anche le più difficili. Forse è proprio questo il segreto del nostro successo: restare fedeli alla nostra identità e vicini ai nostri ascoltatori. Un grazie dallo staff di Radio Birichina a tutti coloro che l'hanno scoperta e scelta.

0: L'anno scolastico appena iniziato è segnato dall'arrivo dell'intelligenza artificiale. Come stabilito dalle linee guida del Ministero dell'Istruzione e del Merito, sono stati stanziati oltre 200 milioni di euro, metà dei quali destinati alla formazione dei docenti. Un'indagine di scuola.net però evidenzia che gli studenti sarebbero più veloci di chi dovrebbe istruirli. Durante un evento svoltosi a New York City, organizzato per difendere il diritto al voto nelle elezioni di metà mandato, Robert De Niro ha definito il presidente degli Stati Uniti Donald Trump un codardo, aggiungendo: cercherà di toglierci la voce e il potere. L'83enne vincitore dell'Oscar ha esortato gli elettori a riprendersi il paese. La replica della Casa Bianca non si è fatta attendere, personaggio finito e ormai irrilevante da 30 anni. La casa d'asset Sotheby's ha annunciato che a breve metterà in vendita un raro scheletro di dinosauro Nano Tyrannus, soprannominato Jody, è uno dei soli tre esemplari conosciuti dalla scienza, scoperto nel Montana nel 2019 da una contadina, sarà messo all'asta a New York City alla fine di ottobre. È tutto.
1: Birichina Notizie.
2: Radio Birichina. New Song.

0: lavoro nessuno vuole perdere tempo e denaro, vero? Per questo oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Macchine e attrezzature quando servono, dove servono. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
1: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Birichina per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.

Il segreto per vivere meglio è lasciarsi scivolare di dosso cattiverie e delusioni. L'indifferenza in certe situazioni è sempre la migliore scelta, assieme alla musica di Radio Birichina.

Certe emozioni non le provi con chiunque. Ma c'è una radio che se ne intende di emozioni. Le emozioni più belle non le puoi spiegare, ma le puoi ascoltare. Birichina è la vostra radio trovata per caso e tenuta per scelta. E per sempre.

0: Natale si avvicina. Noi ci abbiamo già pensato. E tu non farti prendere dall'ansia dei regali ed evita di spendere soldi su oggetti superflui. Metti d'accordo tutti con cesti regalo pieni di prelibatezze artigianali di Sauris e di bontà. Salumificio Zare di Sauris è la risposta al tuo Natale speciale. E sei tu a scegliere il contenuto. Salumificio Zare, per te, per i tuoi dipendenti o clienti, per la tua famiglia. Cerca Salumificio Zare.
1: La tua pubblicità scegli Radio Birichina. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.